0: Les Tiamadialesi avec Cannes qui vous donne rendez-vous à Barquette ce 23 juillet, que vous pourrez applaudir à Calanzana le 25. Rendez-vous à Corté pour leur tournée estivale du mois de juillet. Et puis au mois d'août, Filitos à Cavre ou Galeria et à Zanta di Uniolo en septembre.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Et Campacu nous emmène à Lugno pour la troisième fois de la semaine. Christophe Zagaglia nous embarque sur les hauteurs du village dans le studio de l'ensemble musical Avileta.
2: Ugarubu, un casale sobraobesi in Lugno, in un quartiere di Adorigella. Avileta è giunto qui a fine degli anni 90. Jean-Claude Acquaviva, membre du groupe.
3: Infatti, il bâtiment appartenait à un, architecte qui a accompagné d'origine qui, Pierre Santenac, un architecte qui s'est installé et qui a fait des appartements ici et qui bouillait qui une partie di un casale stessi pubblico in Giacaglia, parce que storicement è un luogo dove erano accolti i bori di un luogo, eccetera, eccetera. E dunque su Pierre Santenac, quando lo si è installato, ha detto: vabbè, mi installo, facciamo casa, ma ci vorrebbe che una parte stessi pubblica. Dunque la proposta a comune, e poi un fatto di conoscenza, ha detto: se vuoi io le installare, puoi fare i travagli che volete e fare il vostro luogo.
2: Un casale fatto al XVIII secolo. Maxime Villamier, membre di Avileta.
4: Fatto all'inizio per un curato di famiglia, colonna di Lega, verso 1780, mi pare, vogliava un luogo, una scuola, come diceva Jean-Claude, poco a poco, hanno messo i bori di un luogo, e verso 1920 hanno fatto a casa comune. Dunque è sempre stata una casa con famiglia, con gente di qui.
2: E a Avileta n'ha fatto a sua casa.
3: Fammo una ripetizione, ma mica solo ripetizione, fammo qualche porta registramenti, pure se non sono mica registramenti professionali, non è mica un studio, un vero studio, ma c'è possibilità di fare un lavoro qui non ta oggi. E poi spesso c'è di vado sto luogo per fare collaborazione con d'altri. Sono luoghi che ti permettono di fare un lavoro, che so, come un nido, dove tu puoi creare, dove tu puoi riflettere, dove tu puoi fare progetti, eccetera, eccetera.
2: A Avileta sarà in giro in corso e in altro i prossimi mesi con parecchi progetti musicali di noi in ballo.
0: L'intégralité des Campacui à Lugno à écouter mardi à partir de 13h dans les Campacui, le mag. Dans quelques instants, l'horoscope. Merci à Claudie pour la jolie photo du port d'Ajaccio. Elle nous souhaite une très bonne journée ensoleillée ce mercredi.

0: passion, les animaux et le cinéma. On l'écoutera dans Qu'il est ben, si juste avant de retrouver l'information justement. On aura droit à notre sport du jour, au moins à travers une chronique, et il sera question de karaté. Et puis dans l'écho d'ici, on vous parlera d'écho avec l'invité de Michael Andreani, a ringraziarvi di se così numerosi a non talonde di avreguanza morassuawa, se oremetu. Ecco l'attualità isolana con voi Alex e principiamo su notiziale cu u primo giorno di l'esame di un progetto di legge costituzionale di Agursiga.
1: E debatti di un principio tu eri infine dopo un giorno all'Assemblea Nazionale prima in un emiciclo quasi bioto che si è animato dopo in azirata un momento di voto di l'amendamento o contro progetto d'autonomia di Marine Le Pen presentato sotto una forma d'amendamento poco non su mezzanotte è stato largamente ricusato, 180 voti contro, 85 a pro, rigetto massivo e largo di no, pa due emendamenti, pa due mandati a suppressione dell'articolo 1, una grande delegazione di eletti isolani sono venuti a garnisce i gradini del Palazzo Bourbon, fra i quali il senatore di Ucismonte Paolo Zanto Parigi, ci dà un sintimo al microfono di Patrick Vinciguerra.
2: Per ciò che c'è inteso in Awa, di radio, il pensamento di appena tutti i gruppi, buono non fa valere i suoi amendamenti in discussione generale, ma penso che il dibattito da qui a qualche momento sarà più pizzicante e entreremo veramente nei dettagli di ciò che li pensano.
3: Soprattutto quando il progetto giungerà al Senato, e questa sarà più difficile.
2: Allora, ci aspera che lo venga usenato, eh? Possiamo raccare che non c'è un amico, ma sarà difficile in per usenato, posto che l'Assemblea di Corsica si è pronunciata a favore, e se l'Assemblea di noi si pronuncia a favore, che li possano rincolare una domanda ad un territorio.
3: Ma è sempre possibile, hai visto per esempio l'opposizione di un Rassemblement Nazionale, mi inchieda,
2: penso che un Rassemblement Nazionale cerca anche lo a far valere ciò che lo pensano intorno a Corsica, se capita che non potrebbe mica se non si vuole mica nessuno su Gusti, ma poi lui non sono mica maggioritario non più, dunque c'è sempre una speranza che la fare basta all'Assemblea.
1: Paolo Zanto Parigi al microfono di Patrick Vinciguerra e dibatti di ananta o progetto di legge costituzionale ribiano su dopo mezzogiorno torna 90 emendamenti da sruda, ne parliamo più a lungo nei nostri appuntamenti di formazione, autore meno un quarto Marine Le Pen, a presidente di un gruppo RN all'Assemblea Nazionale, sarà nostro invitato e un gampo di l'opponente di un progetto d'autonomia, un deputato di un gruppo Ensemble pour la République, di una maggiorità presidenziale che porta su destu. François Cormier-Bouligeon ha deposato un emendamento per domandare o ridire di l'articolo 1 a un nome di l'Unità di Francia. O deputato di Ucher si dice contro il potere legislativo, contro di noi l'insegnamento immersivo di lingua gorsa rappresentato da scuola gorsa. D'altronde, o vicepresidente di struttura di insegnamento immersivo e segretario di STC Educazione ha gompio a sua guardia custodia Riser in Ayaccio. Jean-Pierre Luciani era stato interpellato a Rimane dopo una prova d'intrusione dell'Accademia Igorsiga, secondo la quale avrebbe approvato di biglia di forza e chiave a un agente amministrativo e non su dentro in un stabilimento senza autorizzazione. Il ritorato ha condannato si fatti giudicati assai gravi e ha forse una lagnanza. Jean-Pierre Luciani e lo contesta l'accusazione.
0: In questo frattempo una ventina di parenti di scuola gorsa sono entrati in esaluti di a prefettura di Ucismonte a Rimane.
1: Un'azione allora che a noi prefette di Ucismonte Veronique Depreboudier s'approntava a presentarsi a stampa a Ramintemu da poi Baregisimane o redale di scuole immersive e domande a contrattualizzazione di 6 posti insegnanti in più per rintrata e a securizzazione di una sovvenzione di a collettività di Gorsiga, sovvenzione che parava è sempre bloccata da un ricorso di un privato di Gorsiga davanti al tribunale amministrativo. Dopo 2 ore d'attesa, i parenti di scuola gorsa e l'uno degli, Silvan Gianecchini, sono stati ricevuti da Privetta.
4: Allora, abbiamo scontrato a Privetta dopo parecchie ore di negoziazione. Ciò che ci ha detto è che abbiamo domandato di andare a Bergi tutti insieme, tutti i parenti insieme, perché pensiamo che scuola gorsa si muovi di noi per rappresentare tutti i parenti. Dunque, è la Bulia che la sia una delegazione che con l'Andeus Oscagno ha discutato. Noi abbiamo ricusato. Abbiamo ricusato perché si muovi per parlare tutti insieme. E ciò che abbiamo domandato di una risposta, digeremo le mo' 48 ore per rispondere alle nostre domande. Allora, bella

0: Biorhythmics, Ananta Vregonza Mora, c'est Torremenu Deji.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Ci femmo di una discorsada cu Giulia e Banina Bellini, salude.
3: Salude. E se l'animale i campavano come l'omi, cosa verriano? Ne parliamo con Giulia.
4: Poi erano andati al cinema. Mica questi che sono annuali, perché così no, possono strappare la per non fare niente gay in sala. I burchi? No, perché fuggono in dei sacchi di lastre con gli amici. Di vero, hein?
5: Hai già visto un burco cercare in un sacco?
4: Sì.
5: In due?
4: In un libro e un suo amico ma in un libro on a giusto tutto, perché in vera di vero si sentono l'odore di un mangia. Mangiano. Piano in disa chi di lastri per mangiare. Come i gani, i gatti, sentono l'odore di un naso. E dopo mangiano, ma un dice non onda perché non sono mica fieri di lui. Perché hanno avame, ma in natura non c'è mica assai di mangiare per lui. Ma poi non mangia quantunque. Ma un dice non mica perché si un dice non ha appena ben abedi.
5: Capisco.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Giulia, qui ci parla di l'animale e di au cinéma. Ananta Vregonza Mora in sa cronaga odinka, zifradada Banina Bellini, kinebensi. Ascoltiamo ora il gruppo I Muvrini da qui a 5 minuti di Maredroa o notiziale di Vregonza Mora.

0: Redroa Mawa, la Toleda Isolana. Un notizia leggi presentata da Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
0: Principiamo qua a Bulidiga.
1: Il progetto d'autonomia di Agorsiga ha affrontato un primo ostacolo riservato all'Assemblea nazionale in un emiciclo che si è riempito in serata. I deputati hanno ricusato in modo massivo e largo il controprogetto presentato da Marine Le Pen per via di un emendamento. 180 voti contro e 85 a pro. Patrick Vinciguer è il primo voto marcante di sui battiti.
2: A presidente di ORN che in persona divesse il suo emendamento, infatti un altro budgetto senza comunità scritta dalla Costituzione, senza potere di varia legge, ma con la creazione di due consigli di pieve, come esistiano i consigli generali, il richiesto è stato massivo, largo, come quello di due emendamenti per domandare la soppressione dell'articolo 1, una giornata dunque piuttosto positiva per i difensori dell'autonomia, ma non c'è sempre nulla di sicuro, visto le divisioni nei gruppi. 90 emendamenti fermano a esaminare per modificare due punti principali: ascrizione di annusione di comunità nella Costituzione e il potere normativo. Cambiamenti sono possibili, ha incalcato il rapportatore del progetto Florent Bouillet.
1: E dopo il riguso dell'emendamento di Marine Le Pen a nota uso contraprogetto e quelli due per domandare soppressione dell'articolo 1 di suo progetto di legge costituzionale per Agorsiga, il deputato autonomista di Ocismonte, Michel Castellani, ferma prudente quantunque.
3: Ma non sono né ottimista né pessimista, siamo tra ciò di una partita importante, ciò che mi va di maniera che a Vina strappiamo qualcosa per Agorsiga, finora non c'è nulla arrivato. Biremo perché all'interno di ogni gruppo dell'Assemblea nazionale ci sono i barri assai differenti, dunque è difficile di sapere il risultato finale.
4: Ma si è visto che l'Assemblea nazionale è mobilizzato, quello?
3: Tutti i gruppi sono mobilizzati, ciò che è interessante.
4: Ma è mobilizzato contro?
3: Ma ciò che è interessante con l'Assemblea nazionale, giusto appunto, è che una posizione di ciò che la è e che penso che i corsi dovranno tenere conto quando certi pensano che la soluzione al problema corso basta per guerra.
1: I dibattiti andando al progetto di legge costituzionale per Agorsiga ribigliano su dopo mezzogiorno, torna 90 emendamenti da sfruttare. Ne parliamo più a lungo i nostri appuntamenti di formazione. E autore meno un quarto alloga 10 minuti. Marine Le Pen, la presidente del gruppo RN all'Assemblea, e stamane a nostra invitata. In dell'attualità di su Marco Redinovic, presidente di Scuola Gorsa e segretario di USTC Dugadione, a compia sua guardia custodia Jean-Pierre Luciani è stato interpellato a Rimane dopo una prova d'intrusione dell'Accademia di Gorsiga. Secondo la quale avrebbe approvato di piglia di forza i chiavi a un agente amministrativo non su dentro in un stabilimento senza autorizzazione. Il ritorato ha condannato Sivati, giudicati assai gravi, ha porso una lagnanza. Jean-Pierre Luciani e lo contesta l'accusazione. Un'inchiesta per violenza è stata aperta da Bregura Daiaccio e destro a tempo una ventina di parenti di Scuola Gorsa sono entrati in una prefettura di Ocismonte a Rimane per domandare a contrattualizzazione di 6 borse insegnanti in più per rientrata da Rene e a securizzazione di una sovvenzione della collettività di Gorsiga bloccata per avere un ricorso di un prefetto davanti al tribunale amministrativo senza risposta da qui a 2 giorni. Non mettono mica da conto l'idea di mobilizzarsi d'orna.
0: I madrali di Ocismonte principiano a perdere l'acqua.
1: Ecco ciò che lo dice il comitato di risorse in acqua di Ocismonte, che domanda a ognuno di fare un sforzo. Se il tasso di riempimento di matralli è piuttosto alto per Rawa, parliamo di 86% in San Polo e 98% in Calaguccia. A maggior parte si biotano poco a poco, scolpa un manco di biosso di giugno e una consumazione che cresce.
0: Compiano su notiziale con Wallo.
1: E con il mercato, Sporting Club di Bastia ha alzato l'uzione e comprerà per Juan Guevara. Un difensore colombiano di 24 anni è stato imprestato al Sporting del 2024 e ha liato a maglia turchina per 3 stagioni e poi lo deveria firmare in Nizza. Olivier Pantaloni, l'anziano allenatore della Serie A, dopo 2 anni in Lorient, deveria firmare per 2 anni in un gym. S'aspettava a confermazione ufficiale di l'OGC Nizza.
0: A ringraziarvi assai.
1: E a dopo.
0: A dopo.

0: Il suo consigliere generale, così che lo si dice, e questo consigliere generale cerca a chiamare l'equipe di Ventone e c'era una risposta. Oggi, malauramente, un mero chiama un funzionario, un aiaccio, certe volte si manca un duele o paese, cioè la Dilla, quando gli sono paesoli, e ha risposto un nemico che l'aspetta noiante. Dunque, ben su chi, senza rientrare di a teoria, di roba se, di così, di qua là, non si va più, e o ben su chi, sto livello che è sparito, un nemico come l'ha fatto dopo già Manuele, Pierre, e Zibar, e oggi un consigliere général, c'era un contrôle, c'era un minimum de contrôle, par contre c'era fa qu'on s'est mouillé à court.
1: Mais Gorsi a nous besoin de la France et la France a besoin de Gorsi, la cousine a dit la présidente du groupe au Rassemblement National à l'Assemblée nationale, invitée cette année dans notre matinale. Marine Le Pen a dit qu'elle la votera contre, disant qu'elle a un vrai péril dans le projet actuel. Les débats de Ribiano su dopo mezzogiorno et voto est prévisto au 23 de juin. Et nous campo di l'opponente de ce projet d'autonomie, un deputato du groupe ensemble. Pour la République, la majorité présidentielle qui porte sud-est où François Cormier Bouliégeon a déposé un amendement ou pas demanda ou ridire ou dit l'article unique à un homme de l'unité de la France ou déposé ou dit au cher si c'est contre au bout des législatives contre dino l'insignement ou immersi ou dit la lingua gorsa représentant ou la scola gorsa d'altronde ou dit le président de la structure d'insignement ou immersi ou est secrétaire du STC du Gadion a gompio sa guardia custodia riserra in aiaccio. Jean-Pierre Luciani era stato interpellato a rimane dopo una prova di intrusione dell'Accademia di Gorsica, secondo la quale avrebbe approvato di biglia di forza i chiavi a un agente amministrativo non su dentro in un stabilimento senza autorizzazione. O ritorato ha condannato si fatti giudicati assai gravi a porso una lagnanza come la gente che si è detta assaltata. Jean-Pierre Luciani e lui contesta l'accusazione a Bregura d'Ajaccio ha aperto un'inchiesta per violenza. E in de Souvradampo, una ventina di parenti scola gorsa sono entrati in abbreviatura di uccismont a rimane per domandare contrattualizzazione di 6 posti di insegnanti in più per entrata e a securizzazione di una sovvenzione della collettività di Gorsica obbligata a Parawa da un ricorso di un prefetto davanti al tribunale amministrativo senza risposta da qui a 2 giorni. Non mettono mica da gorsa l'idea di mobilizzarsi d'orna.
2: E un messaggio di un comitato di resort in l'acqua di Ugismonte.
1: Ad un ituere chiama a vigilanza e domanda un sforzo in quanto a consumazione d'acqua. Se il tasso di riempimento di matrali è alto, parliamo di 86% in San Polo e 98% in Calaguccia, a maggior parte cominciano a buttarsi colpa un manco di biossa di giungere una consumazione che cresce. L'autorità chiamano a responsabilità d'ognuno per limitare la consumazione. La prossima riunione deve tenersi al principio di un mese di luglio.
2: Meglio a trattare e valorizzare i romanzi sulle elettroniche in Europa.
1: Ecco, lo scopo di un programma Valor, un programma dove c'è a Liguria, a Toscana, a Pacca e a Gorsica. Su tipo di romanzi sulle sue assai compiegate a trattare possono contenere materie rare, critiche e strategiche. L'interesse è dunque di pensare a un riempiego in ansia tra scelta, o bisogno c'è e viene da territori come a Gorsica dove circa 60.000 persone sotto che dall'elettronismo balladì a difficoltà di giocarsi in un attrezzo informatico. Ascoltiamo a Luca Nadal, capi progetto Valor per Liguria.
3: I progetti devono salire dal basso, devono essere un'esigenza del territorio, te ne avranno già parlato gli amici altri, ma l'idea del riuso, del recupero, del riciclo, della seconda vita di un telefonino dato a una persona che ha necessità ha un valore diverso e noi dobbiamo legare gli aspetti progettuali alle esigenze e alla cultura. Il mare non deve dividere, il mare deve unire e sono sicuro che la pratica del riuso, che è una pratica corsa, venga presa, copiata in Liguria e copiata in Toscana. Allora a quel punto vorrà dire che il progetto ha funzionato. Siamo all'inizio, hai detto bene, siamo all'inizio, però è il primo passo, qualche volta è importante, perché il primo passo segna la direzione.
1: Ma compiamo su un ideale con due parole di ballo o di calcio. Con mercato, Sporting Club di Bastia ha alzato l'udione e comprerà per Juan Guevara. Il difensore colombiano di 24 anni è stato imprestato al Sporting di 2024 e ha avviato a maglia

Rod Stewart, Baby Jane sur RCFM, 9h52 e Aigi Anansu, a De Giore, Bassad, Cisera Unimbidado, con noi Jean Brignole, parleremo di Aviera, di Agaccia e di Abesca, sera 27 di giugno, 27 e 28 di giugno, allora città di Vive con noi, Cisera l'attualità prima, De Giore, sicura, e dopo un nostro Imbidado, e intanto appena in musica, Luan, Chien dans ta RCFM.

0: Désir, Laurent Voulzier sur RCFM et ora di ridroit nos trimbidad ou di ouyornu. Salut des gens brignolés.
1: Merci.
2: Gentile.
0: Ye, bisantu, kumuside.
2: Siamo là, siamo contati per carriera.
0: Ye, preparate, mi penso.
2: Preparate, faccio parecchi mesi che lo preparo, ma ora è l'ultima linea dritta, dunque questa settimana è una settimana di lavoro tutti i giorni.
0: E a vintesima edizione,
2: La vintesima edizione, perché c'è stato 3 anni con... Non sono mica stati arrivati dopo Covid, e ha cominciato nel 2004, e dunque oggi faccio 22 anni, ma 20 anni di edizione.
0: Dunque, Wintisete e Wintotu di Yungu, chi sarà la particolarità di questa edizione?
2: Allora, la particolarità quest'anno è mi ha cominciato a fare in una maniera differente, perché mi stato attento agli ante, in particolare i giovani che sono entrati in un scagno in associo, dicendo che Giulia arriva a tenere e sottolineare l'ADN di
0: Avier,
2: ma permette a gente di circolare di un'altra maniera, di va chi gente hanno ricevuto condizioni meglio che non. Dunque abbiamo armanacato tutto questo, dunque ma reso lo mestre, se l'affare si concerà. Dopo parecchie settimane riflettiamo di un'altra maniera di concepire a Viera, di va arrivare nei grandi sia una mezza gente, perché c'era un rimpro che è stato fatto parecchi anni fa e ancora anni, che i grandi erano troppo lontano,
0: d'accordo,
2: distante da un affare all'altro. Dunque abbiamo cominciato a fare in un'altra maniera, abbiamo fatto un grande gruppo
0: e oggi a Graona
2: qui est canadien aux abattoirs, qui on a parlé d'un pendant qui est tremendo, on s'est pas gamique à l'entrée, on s'est pas gamique à l'entrée de l'Azerad.
0: D'accord, donc est gratis, ben tout au monde.
2: Est gratis, bon, tout vous voyant que quand les limogne, quand les
0: limogne, c'est quoi?
2: Parce que sur les ressources de la soja, mais pour nous, il y a une convivialité di va bene a gente, di va scontra a gente, ci sono gente di tutta Corsica che bene a scontrarsi, usano i giorni che li vivono, hanno una passione ragazzo a pesca, e l'occasione di va che a gente si possono scontrare, mangiare un colpo insieme, bere un colpo insieme, sta all'ombra perché ci annunciano appena le temperature, dunque ma concerto che a gente siano tutti all'ombra di Bladani, e perché in questo momento c'è un bel momento di convivialità e di spettacolo.
0: Artigiani, maderi, peagace, abesca, pruti, pruti, gui, ci saranno animazioni, bei zideli, concorsi, buvette, ci sarà da bei e da mangia, e sarà da musicale, e dunque un programma assai ricco.
2: A domenica a mano c'è un concorso a mezzo ai due banchi. Donc, d'après on est bon hydroïde et une coopération avec la Fédération des Gâches, des pesca des Gorsiga. Et si d'après on est bon hydroïde et d'idées de faire un concours qui est gratis.
0: D'accord.
2: Principe au bout de mes journées, j'ai une remesse de, parce que tout le monde gagne, quello che vuole tenere a suo hydroïde à Zidane, et l'offremo una gana a pesca et l'offremo una medaglia di pesca ore. A ogni idea che partecipa da a un corso.
0: D'accordo, dunque, 27 e 28 di giugno in Ponte Nuovo.
2: Abbiamo dei pochi di sorprese, dicendo che a gente idee vorranno mettere un zogabo per essere biscaloro o gacciaore, e poi una voto e di c'era la ventesima gira.
0: D'accordo, ci saranno sorprese, dunque entrata gratis, sarà in Ponte Nuovo, aperte da De Giore, Wintisete di Iungio, e oggi di Agraona, usabado Wintisete di Iungio, dunque per avviare di Agaccia e di Abesca. Si le imprego noi?
2: Yeah.
0: Dunque Aigi ha un bel concerto in o da gebei e da mangiare sopra la piazza.
2: È molto dove che a Voce a Garone credo che l'hanno 41 anni. Sono nati in 85 e noi di a vintesima, e bon, è una maniera di va che a gente abbiamo offerto in o a Issam, un ton de becchi, perché.
0: Donc, à l'assaut, je vous mais.
2: Pour Stéphanie Simon-Pierre et
0: d'accord.
2: Donc, je vous mais ben, ben, dit, qui, en coup l'assaut, je, si Primo Edia di Azalo de Ayant, et so bohème, mette, fa qui Ayant, dit, vous, c'est nos contrats, et pour, c'est nous, fa, dans les olio, à s'assaut, si mon hybride, mais,
0: au moment où il générosida, donc, et disperter, a dit, transmission, a ringrazia, bi, jambrigno, le, onavel, a edition, et si, brebar, ou intise, te, e vinto, tu di, yundu, bona jornada, boy, a ringrazia, bi, de, se, sta, du, gunnoi, nanta, RTFM, abeji, bona jornada. So, de, jurecuerto, nanta, RTFM, e nanzo, di, ridroa, i nostri, girandolo, ni, guartur, solina, se, di, stema, sante, a, o, gruppo, epo, a, ronda, di, u, bescaor, et ah oui, Gucci Zerano sicuramente, et notre belle Azigour, et notre Girandouloni, ou notre Girandouloni, et dopo un des jours, ci sera un autre jour, un biscuit d'Ademica, Induina, Seremon Sam, Sina, Mediorno, et Nezoa Saïveli, j'ai stade et oui, bec ou noi, dans ta RTFM, et d'ici de là, subito.

0: Cette semaine, dans Terre à Onde.
1: Nous avons une ambiance familiale qui est bien à ça.
2: Une grande bien. Di parla la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcuci di un gruppo cos'è tutto da poi cosa ci vuoi?
5: E c'è la cosa Arcuci perché il fa du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcuci e Luciani.
7: E le giovani si dire che oggi sono a scuola di Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagaglia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: One Hit.
1: Un secondo ricordo, dai.
0: Ah. Bravo.
1: Umore
0: a Regina e un gruppo, allora.
1: Scusate?
0: Un gruppo che canta Umore a Regina. Ah, la vedetta, scusate, non avevi mica inteso. Boggi Ventu. Allora, qui ci nisimo a 7 punti. Bravo, André. Sacre score. A giornata, comincia a vedere, ma i dinada si finisce a vedere. 7 punti. In tutti i casi, a ringraziare via sai di essere stato con noi, nel talon del DRC FM. Era un bel viaggio. A presto, André, babraccio, onde giore, sele di minude. Ci sta a sente a una canzonetta. E poi dopo riveniremo, ci sta a sente a canta, o bobo lo corso, a sinfonia nostrale, che diventerà una sinfonia universale. Jean-Charles.

0: Sinfonia nostra le canta o bubulu gorso danta RCFM.
1: Indovina? Votre jeu sur ici RCFM.
0: Et Adolfo est con noi. Salude.
2: Salude, salude. Allora.
0: Como zimo, Adolfo?
2: Saveria, no?
0: Yeah, so io. Como si da di voi o tempo?
2: Quella che parlava o gorso.
0: Ringraziavi. Allora, tutto va bene?
2: Tutto va bene, siamo in Iorubi, ma...
0: Ah!
2: Fa giù caldo, eh?
0: A mi penso, qua su fa giù caldo. In corti di me fa giù caldo, no?
2: In corti è sicuro, è piccioso.
0: Yeah, di sicuro, di sicuro. Chi c'è di privis tu oggi, Adolfo? State in casa o fresco?
2: È un poco torto, un po' di tutto, entratene appena a casa, un paese.
0: E ciole, entratene appena. L'orto, chi c'è nel vostro orto? Ditemi, Adolfo. Mi interessa a me.
2: C'è l'orto e il giardino, io per i fiori e l'orto per i bumati, a fare così, le salate.
0: Ah, avete quantunque sai a fare?
2: Zucchini.
0: Ah, zucchini. Mi penso. D'accordo. Ma non c'è l'orto, non c'è andando l'orto. C'è ma va due o tre questioni. Siete pronti?
2: Ma ricordate la sua volta, io ho fatto top plein, come dice quello. E dopo da re, dopo tiraggio sol, mi sono fatto guglione.
0: E questo tiraggio sol, eh? E io mi ricordo sicuramente. Ma oggi è ma brua di va carton plein, come la sua volta. E dopo, per il tiraggio sol, sarà...
2: Ma oggi quanto a me non sento mica.
0: No, perché? Non ce l'hai mica di così?
2: Quasi sono capace di abbandonare.
0: Ah, non ce l'hai mica, voi vi state con me, eh?
2: No. Faccio per voi.
0: Ah, d'accordo, allora mi faccio viaggiare. Allora, Adolfo, prima questione. Quel western ha été réalisé par Clint Eastwood? Est-ce que c'est impitoyable? Est-ce que c'est pour une poignée de dollars ou le bon, la brute et le truand?
2: Le bon, la brute et le truand, non?
0: Eh non, era impitoyable. Ouais.
2: Mais j'ai pas compris la question, c'est ça. Ouais.
0: Ah, mince. Bon, allez, passez-moi à seconde, on fait Genunda. Quel était le surnom de Greta Garbo, Adolfo? Est-ce que c'était l'ange bleu? Est-ce que c'était le regard? Ou est-ce que c'était la divine?
2: Bah, je sais plus, le regard. L'ange bleu, je crois.
0: Non, era divina. C'était la divine, ouais. Greta Garbo. Allez, 13e question.
2: Zéro, oui.
0: Non, allez, on perdit des micagouzi, Adolfo. On perdit des micagouzi. Et sigura, passez mon moment au sein, mais. Allez, qui est l'acteur fétiche de Federico Fellini? Est-ce que c'est Anthony Quinn, Marcello Mastroianni ou Roberto Benigni?
2: Je pense Mastroianni.
0: Eh oui, bonne risposta. C'était bien Marcello Mastroianni. Allez, ultima questione. Quelle épopée est relatée dans l'Odyssée d'Homère? Est-ce que c'est la quête de la Toison d'Or? Est-ce que c'est le retour d'Ulysse à Ithaque? Ou est-ce que c'est la traversée du Styx?
2: La Toison d'Or, je crois, mais... Pas sûr, non. La traversée.
0: Alors, il y avait. Alors, quelle épopée est relatée dans l'Odyssée, hein, d'Homère? Est-ce que c'est la quête de la Toison d'Or? Est-ce que c'est le retour d'Ulysse à Ithaque? Ou est-ce que c'est la traversée du Styx?
2: Je pense que c'est le retour d'Ulysse à Ithaque.
0: Eh oui, bonne réponse. D'où i bunti, Adolfo? Allez.
2: I bunti andiamo lontano.
0: E manda circa da stribunti gua musica, d'accordo?
2: Allez,
0: ci passiamo alla musica.
1: Indovina? Le blind test.
0: Allez, per cominciare una canzone a gorsa, Adolfo, stiamo a sentire.

0: Che sao già rigonisci Deo Adolo?
1: Vabbè, ha cominciato per una sinfonia, mi fa una canzone.
0: C'era una piccola introduzione.
1: Fedi,
0: bravo, yeah. Avete udito o no, Adolfo?
1: Ah, udite, mi cantate parola, no? Non posso mica da udito.
0: Vi faccio stare a pena.

0: canzone.
1: No, Bigi in onda.
2: Lontano, se non fai.
1: Eh no, era una sera in paese di Veli.
2: Quello non la sappiamo mica.
1: Ah, bon. Peccato. Allora, passiamo alla seconda canzone. La canzone francese.

0: hasard.
1: Allô, Rao Adolfo. Arrigonichi.
2: Résiste France Gall.
1: Résiste France Gall. E yeo, cinque buncio, Adolfo.
2: Ah, beh, io manco... Ho detto.
1: Non è manco male, guantunque.
2: Ah, è manco male, ma passiamo un tempo come se no.
1: Ma ha fatto bene.
2: Ma sento quando si vince o si perde, come vuole.
1: Ah, avete che cosa che vi dice ad a vincere la.
2: Mazzerito.
1: Sì, ah, d'accordo. Ah, così a Saveraggio, oh Adolfo. In tutti i casi, un bel piacere ogni volta da avervi con noi.
2: Anche a voi, vi sento una buona giornata.
1: Ah, ringraziabi, buona giornata anche a voi. E a presto, una RCFM. A Beggio, Adolfo. Era Adolfo con noi. Cinque bunti. C'era Andrea Nanzo che era con noi che lo ha fatto sette bunti. E poi abbiamo un altro auditore. Dunque, se volete giocare con noi, dei due in 90 RCFM, 04. 95, 30 ou 20 ou 20 ou un peu de musique tout de suite avec Marine Escroc sur RCFM.

0: Marine Escroc sur RCFM, Indouina Ribane.
1: Cette semaine, dans Terre à Onde.
2: Il y a une ambiance familiale qui est bien à ça.
3: Un grand plaisir. Di parla la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
4: Una scuola di canto e musica per tramandare la cultura e la lingua corsa.
5: Arcugi di un gruppo cosa in tutto poi cosa ciugo.
6: E c'è la cosa Arcugi perché gli fate du chant corse e moi ça me plaît.
7: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
4: Scoprimo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcugi in Luciano.
8: E levi i giovani si dili che oggi sono a scuola di Arcugi, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
1: Terre à Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
4: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

Stadiman e San Martino di Lode eramo in casa. Un ringrazio di cuore a Henri Benigni, Iso Barenti, Christian e Joël. Fadi una facada all'occasione, sarete incantati. Un'occhiata a Ugo Pietri che ha realizzato questa emissione e noi ci ritroviamo a settimana che viene per altre scoperte. Il Rebesolone. A presto!

0: Meridiani.
1: La Meridiano, bon, Diana Ila, balé, saludem, un autre professeur, et pour saluderem, giusto, bon, Steven, ma prima, Gian Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno, salute a voi, salute a tutti gli auditori.
1: Oggi eri appena in avanza, se non mi sbaglio.
2: Appena in avanza, perché provavo a calcare il telefono, ho paura che non mi pianti in corso di missione.
1: D'accordo, non
2: ha corso di missione, tanto, beh, che volete fare?
1: Non c'è nulla di
2: male. Faremo senza.
1: Che volete tu? Forse parleremo di parecchi punti appena più tardi, se siete d'accordo, così non perdiamo mica tempo, fermo passare la parola a Stefano. Almeno che Bappi abbia una cosa a dire.
2: No, ha già felicitato Stefano, perché di più in più i suoi testi, che noi sentiamo, so una meraviglia, francamente. Ne parlavamo stamane, io anche tra me e voi.
1: È vero.
2: È proprio un incanto, davvero.
1: Allora, un saluto, posto che è qui, Stefano, buongiorno.
3: Ah, buongiorno, io posso andare?
1: No!
3: Io ho bascato di favore.
2: Ma sapete, allora che noi abbiamo analizzato tutto ciò che voi ci purgite di poi tanto tempo, e beh, ieri pure te buttata qui a 2 o 3 anni.
1: Beh, Gian Giuseppe, d'altronde chi sarà mica con noi durante 2 mesi all'estate, ad Adrawaia non sta.
2: C'è già passato l'estatina.
1: Boh, scusate, ora dimmo scimitali.
2: Ma ce l'andiamo in brioche.
1: Allora, riveniamo con voi.
3: No, avete ascoltato cosa da rimanere, lo può darsi, no?
2: E quello di Nazareth. Anche più profondo.
1: E forse quella bene, gusti di noi,
2: Chi bene? Quella bene,
3: una bene,
2: vedi. Quella bene, poi allora.
3: Vedete, una poesia è stato uno scontro che ha giovato un sogno, una persona un po' strana. E da capire, si capisce a vini quell'idea di questa persona, su Zitedu.
1: Allora andiamo, se vuoi.
3: La poesia si chiama Zitedu. Era qualche sera un fatto comune, pingia usuri, eredia a luna, e usuri tramontaia. Una voce sentesa, chiamai a quel che sia, la voce era affesa. E mettendo comparito all'orlo di un bosco un viso zitidino, un'arboratura vosca. E l'aiutando avversato che d'occhi venistia vicino a me persona, ad a mia compagnia. Ma l'aiutò d'aspetto un poco smignacito, si sarà conviato, sarà un covamito. E gli ho cacciato un bagno con un canistrono, cajuecchio e salamo, tutta roba buona. Ma mustiendo, ho sentito, mattando, avvisato, che a cena offerta non era cosa brammata. Non era esistito. Era chi bacchiera a mia presenza al lato in cordiasia. Ad un circo quella sera misteriosa ragiona contro lui davanti a mia persona. E l'uccettura calata, a tanto palisato, che d'estate trovarmi giunto l'avvocato per dimmi che un mondo di cose passate, un lontano spirito age smenticato da me, un può essere né morto né vivo, o tempo s'ha preso e messo una via di a memoria incerta e forza vagabonda, sottitito mi pare giunto da un altro mondo, e giuttando vuol sotto i pedali umani. Ma non era che vento, una cosa vana. E l'ha chiamato un dao, e a me a malfortuna è stata di vedo cudendo una luna, un mio dolce compagno che pulendo da reto a Diana pomposa, un celesto perfetto. E mi sono carezzato, penso più vicino, da un celesto svillato con cui conosci più animo, e domandando alla luna, a sapere po' tu qual era il suo zitedo? Erato Giovantù. Ecco.
1: Allora, voglio varie. Felicitazioni. Hai già una scimità, sempre meglio annunciare la gabunenza. Ma mentre quando parlavo di suggerire che cullava a mezza estela, a di luna, eccetera, non so più esattamente come l'hai detto, hai già visto subito Haiti. No?
3: No,
1: hai già prevenuto, hai già prevenuto. Gian Giuseppe, un commento, io.
2: Iti, beh.
1: No, perché c'è una viura famosa, conosciuta.
2: Ce ne ricordiamo di Iti, ma preferisco anche io, il principe.
1: Ah, ma di sicuro.
2: Massimo che avevo la figura di Stefano, Citello in le stelle. L'immaginate benissimo, perché in le stelle e in la luna c'è sempre un poco, ma allo stesso tempo è andata a terra. Quando lui ci parla di a terra, gli è un piacere. Quando lui ci parla di a luna e di stelle, è l'omenco arrivato da cogliere l'universo, si può dire.
3: E farà da bene,
2: ma allo stesso tempo quando tu mentovi una sortita a caccia alle montagne di Cagna, chi di vedere a terra concreta,
3: con
2: i suoi arori, i suoi sapori, la sua materialità e posa sin materialità di attotitilire alla luna, si raiugnano.
1: Ma a spesso Stefano sugnegli assai non è vostra poesia la fare il sogno, non dico mica che lo rivene sempre, ma assai comunque. È vero.
2: Beh, un poeta è uno che quantunque vive un sogno in permanenza, perché non sarebbe mica poeta, se no. Sapete, diceva o sorei, tu as anche le cose ne sarei che ce qu'elles sont. Sì, senza lo sguardo di un poeta, un mondo non sarebbe ciò che lui è, ben a dire, una materialità nuda e cruda.
1: E goffa. No, non sai che lei ci sono i poeti. Ecco, beh, ostia, a ringraziarvi assai per questa...
3: Ringrazio e per le buone vacanze al professore.
1: No, il professore si ritorna qui mercoledì che viene, se non dico mica scemità. Ci torna un mercoledì.
2: No, ma ostia, professore sei tu quantunque, perché ce ne impari tutti i giorni. Davvero. Ma avete dato sul titolo per usurpazione, ma i veri professori...
1: Bon, ne vuoi mai avere anche tu in televisione, mica di
2: noi. E Stefano e d'altri di noi.
3: Non è mica solo.
1: D'altronde c'è una professoressa da Redo che ha da intervento.
3: Ecco,
1: io mi ho uscito. Gli è detta. A ringraziarvi, donna.
2: Aspettalo, due parole.
1: Sminiacito,
2: sminiacito.
3: Sminiacito, tutto mago, e mi assiepo da un uomo. Sminiacito, tutto mago, ta faccia tutta.
2: Diventato un poco meno.
3: Sminiacito.
2: Sminiacito,
3: mi pare, ho inteso un portereccio da persone che parlano in bocca, ho inteso sminiacito.
2: Ma mi pare più giusto sminiacito, perché c'è l'idea di diminuire.
3: Sminiacito è una persona magrantina qua.
2: Diminuita. Quando tu dici si sarà combinato, infatti di un significato giusto, si sarà guasto.
3: Ne abbiamo parlato un giorno, tu dici roba conviata, io è la stessa cosa, ma la persona conviata è una persona che è andata in un luogo e si è persa. Una persona che va in montagna, è giunto, no, si sarà anche conviato, si sarà persa in montagna.
2: Noi non l'avevamo mica
1: scritto. Ma ricordo, ne abbiamo parlato e Berg, tanto di nuovo, abbiamo non conduciamo mica a Sabavole questa con lui. Dopo si capisce.
2: È forse che c'è l'origine, per chi c'è la via. Conviato che ha pigliato un'altra via.
3: Ha preso il gattino io.
2: Una via parallela, se lo si può dire, non è mica buona. Ma noi, da su significato che gli è pro, magari, forse, l'origine, siamo passati a guasto, dice, sa roba che è conviata. Mettila a obbligatorio che se non sa da conviare.
3: Usenzo di ritorno.
2: Dopo che hai mentovato ha bisistito, buon che tutto il mondo conosce la parola, cioè di famito. Ubisesto che è la disetta, a grande privazione di nutritura. E forse che lui viene dall'idea che l'anni bisesti, l'anni di sextil, che erano annate che portavano quantunque a disgrazia.
3: Annate gattite raccolte. E c'era anche una cosa che non se ne parla nei tempi, più ne bisogna mettere a premura. Quando una luna comincia un sabato,
1: ah, yeah.
3: Tra Quando, come l'è andata a Bisestra? Una gattina.
2: Come l'è andata a Bisestra? D'accordo.
1: Ne abbiamo parlato io,
3: perché mi viene un giorno, perché un giorno, sono andato in 5 anni, e parlavo con una persona anziana, e ho detto, che tu non mi parlava, quest'anno è andata a Bisestra e l'una sabatina. Tutto andato a male.
2: Ah, bella formula, andato di testa e l'una da partita.
3: Tutto da diamare.
2: Quando viene la giacca che sia, che lo voglio lì, che lo presenta male, io ho tinturite Anna, da Viseste, l'una da mattina,
3: facendo. Buoni, vi prego una buona giornata a tutti.
1: Altrettanto, ringraziabile, a Beggi. E ma continuo con un'altra telefonata. Prima di dare parola a Maddalena, abbiamo salutato due persone, Nadal, che ci sta a sentire tutti i giorni, Ponteno, non lo saluto, e radio Vato Gunicenzo, qua sua sorella, Gianni, Giovanna, dunque, tra min due, un saluto a Ioanna e a Nadal che ci sta a sentire tutti i giorni in Pontenu. Allora, andiamo a una casa nuova. Maddalena, buongiorno.
0: Salute, saluto a Tremendue e a tutti.
1: Salute, salute.
0: Un po' ovvio, che volete dire dopo a Stefano.
2: Ah, sentite, si scritti così belli, eh?
0: Po', si passi di vita, tutto che lo conto. Guardate che lui l'ha campagna, e io sono sempre...
2: La campagna.
0: Ma quantunque certe cose, la campagna può darsi mica... tutti i sogni che lo faccio.
1: Ma quando lui parla era di mettimo di sagaccia mossa, Agustì.
0: Questa è la campata.
1: La campata questa è.
0: Ma le volte che parla di certi affari.
1: A Sagabagida a rimettersi in un contesto che forse non è mica conosciuto.
0: Io non sapevo mica che era così giovane.
2: È un fitello.
0: Sapete come l'ha visto? Di uno madale. Io non madale, l'ha visto una altro, me la ricorda Pinuccia. Ma io ho detto, mica qui, dopo che ciò che ho capito, poi sono violo.
1: Gli stessi da che vostro violo, più o meno. Questo,
0: negli anni 70, 72, così. Ecco. Allora, bon, io voglio... oh là là, voglio dire così, c'è un'onda di accanto a ciò che Luigi, voglio dire comunque, preparo luce, perché rimane a seguitato, male, malissimo. Allora, io ribiato oggi, ho ribiato, e ho inteso per la violina di Antone, che è così fiero, come un paone. Allora, l'ho messo tre, preparo luce, allora.
1: Allora.
0: Non è mai tardi per cogliere l'alba. Dio la guardi, che avvi d'alba, lei il suo fiore d'oro e d'amore.
1: Bella. E poi sapendo che bidalba è qualcosa che una parola che conta per voi in uso.
0: Ma così non ho mica il suo nome.
1: No, ma voglio No. Faccio alea io personalmente.
0: Fai alea voi. Dico che bidalba, lei il suo fiore d'oro e d'amore. Ecco. Allora voglio dire due o tre affarucci a Cagliunteso, a quantunque Cagliunteso a Aurelia. Sentite, ha piato questa canzone di maniera personale e originale, l'aiuto una bellissima oggi, una bellissima ossa. Quando è l'uvalo, non è mica rimarcato. Potrebbe fare un bel osso.
1: Con una bella seconda di noi,
0: di noi.
1: La tenuta con una seconda.
0: Non era mica vaso di là come le fa
1: la cosa. No, è vero.
0: Dopo Liliana, la litiga, che la resti di misurarsi e di baragonarsi all'uno e all'altro. Non si rende mica conto dai principi burresti che l'ha fatto. Perché in più. Sa Borgantola, che lo già di come vuoi dire già?
1: La canzone?
0: No, a Borgantola di Ubreda, io.
1: Scusate, a canzone di Ubreda,
0: in più, ella ci ha imparato una che non conosce il mondo. Diremmo tre o quattro finali, perché i principi sono quasi tutti gli stessi.
1: Io sono tutti gli stessi, ogni volta.
0: Verso la fine che si gambia. Dunque, e poi in più si mette a adattare canzone francese in corso.
1: Ah no, non c'è un'evoluzione terribile, mica solo Berel, ma per tanti altri di noi.
0: Per tutti.
1: E mina bego, sapete, essendo qui a Ubostu, seguito appena e tutto il mondo si arricchisce, questa è una, ma poi tutto il mondo in Ubostu è tirato per di usù.
0: Esattamente. Dopo voglio dire, rimane due minuti perché ne abbiamo parlato assai l'altro giorno, quantunque. Nanta la canzone di Mille Liri.
1: Ah,
0: a regione.
1: Angela. Ha giovato a regia che è un leone all'origine.
0: Ci ha già messo tempo. Non ta un trova, mica trova, mica e trovo qualcosa, non ta Sardegna, così ci sono giunta.
1: C'è anche una statua a Gula, che di.
0: E per chi si chiamava domani Guleoni. È l'indigeno Domenico, perché si eredano sardo.
1: Sardo,
0: Era per tutti da Gorsi.
1: E il suo cognome era mica Mille Liri, ma Mille Lire.
0: E poi c'è stato anche un fratello che ha fatto di belli vatti questi di radio d'arme guerrieri.
1: Ma dopo il resto che è stato di noi apprezzato di radio da Nelson, che l'ha combattuto, che l'ha avuto, come posso
0: dire,
1: ha battuto con ton che per ragioni che sono tecniche e militari, ma l'ha fatta di radio di Oate a Napoleone.
0: E giustamente si giovane francamente di l'Alcudina hanno trattato Giulietto come lo giuria.
1: E bon, sono contento che Cantaori sono confermati a chi fece la
0: battuta.
1: E Sveglio Isola, c'è una bella squadra.
0: Avanzo più che io.
1: Ci parlava di Mille Liri de.
0: Ah, d'Alcudina, e invece che mi ha detto, è de droit, a Giugerc, non ta YouTube, e a Giudro, anche non ta cosa, non ta direttamente, non ta Facebook, a Giumessa Alcudina, e gruppo Corse, quand te boh l'aide, a Giusta anche i soridrati, ma a Ganzona, molto, dice Aguello, hai devo a Giussa, dice Nonda.
1: No, molto.
2: Ha
1: già capito subito, ma.
2: Tanto l'avete la vostra banca, io anche la canzone.
1: No, ma la giù messa la struiono, la giù passata.
0: La messa, ma io voglio trovare, voglio leggere tutte le parole.
1: Se lui c'è qualche sì in giro a voi, a vostra viola, No, ma se l'è scritto una piattaforma musicale. Di sicuro a Drue Red, bon, degli amici vinto è Biattavor Megui, è più conosciuto, può dire Drue Uisco.
0: D'accordo. Bon, dopo, allora, questa è ciò che è di un tesawa, noi siamo come voi, degli stessi combinando, quindi siamo che nous anzi di Guastà. Tutta questa roba la è combinata. E ne abbiamo parlato anche un giorno che aveva fatto un sbaglio per dire
2: l'abbiamo combinati on sera pourri jusqu'à la moelle.
0: E poi io Yonka, è parlato di te per fare una piccola urla, ma sapete di te, c'era assai poesia.
1: Ah no, allora sono prima a dire.
0: Io voglio un affare, sono a Panagusio, sono fermato a Panazidela. Bon, ma io pianto.
1: Ah no, ma di un film che quando la giù visto
0: è. Di quant'anni che le sortite?
1: Di più, aveva 15 anni, 16 anni. Sono 40 anni che le. Basi 40 anni. Esattamente. Ma no, di un film che mi ha dopo.
0: Francamente, se tu spesi le cose una somigliava a Nunda,
1: è sortito in 81.
0: 81, per un petit compte.
1: Ben qui droit, là.
0: Io avevo una trentina anni, figlia di voi.
1: Donc, bon.
2: Ricordate di telefono maison.
0: Telefono maison. Era andata a figliarlo con i fideli, era per i fideli che l'aveva portato.
1: No, ma era un film che aveva rivoluzionato appena il cinema di Radio di Lebega, di noi.
0: Qual è che l'ha fatto?
1: Spielberg.
0: Allora, giusto un affare reale, on disait, Aggiù pensato a parola, a parola sogno.
1: Sogno,
0: io. Sogno. Dunque, io dico sogno, ma quando già parla di erbo, non dico mica sogna, dico sogna.
1: È normale,
0: E dunque, quando scrivo con S, U, 2 e N... Vabbè, dunque non mi sbaglio.
2: Perché sogna, c'è di nuovo l'espressione, sogna a fa così.
0: Ah, yeah, bisogna.
2: Una tagliatura di bisogna, ci vuole a fa così. Sogna a piantare, perché abbiamo parlato abbastanza.
1: Ma voglio dire, Maddalena, sogna, d'accordo, ma un sogno, come scrivete? Giusto per... mettete un...
0: Gene.
1: Non so. Sì, ma giusto per sapere adesso. Se vediamo lo stesso.
0: Diciano i vecchi. Diciano pangè. Agli abbigliamo pangè.
2: O pangè.
0: È così, a montagna. Allora, lasciamo. Allora, se poi ci si ritorna Marco Righibene, vi si dirà a Beggi. Marco Righibene,
2: va bene. A presto, ne può mica poi una spiccanza.
0: No, ma quanto comunque, due mesi conta.
2: Due mesi, vi rendete conto? Come muova? Giuni, no, ma come muova?
0: Sapete, io non caccio chi ne ma va.
1: Ah, ditemi, perché mi interessa.
0: Le ma pane travaglio per due mesi, non mica lasciarlo parte così,
1: Ah no, che certo, io questo era Baba Quisobi.
2: Mi devo dire, i miei devoirs de vacances.
1: Non bene fatto. Ah,
0: Bolui, c'è torna una sequenza di un'ultima.
2: Settimana che bene.
1: Giusto appunto là, mi ha della possibilità di che Joe Ghibene sarà a conclusione, Gian Giuseppe.
2: A fine di è un caso di villa di l'Odissea. A nostra impresa che è una vera Odissea, chi fu una vera Odissea.
0: Francamente. Allora
1: sentite, un'ultima cosa, perché vengo dirigere la Dia Ringrazia, Florent, che ben è mandami, donc è barole di Aganzona. Ma io vado a seguire non la vostra messaggeria, vengo mandare un sms, così avere dei barole.
0: Ringrazia su Florent, si chiama?
1: Florent. Ringrazia Massa. Così, ci sta a sentire tutti, io, allora forse che un po' mica chiamare perché chi lavora.
0: Che ci stanno a sentire, che non
1: chiamano
0: mica.
1: E io, beh, di un minuto a danzare la Zosurella. No, ma ce n'è, è tanto
0: meglio. Non capisci di quante cose,
1: quante
0: le barre, come le
1: barre. Allora, a persona di fatto con i scienze riserve, non ti attraverso questa persona, si sente subito con delle labbra a occa, si sente che ha parlato di naturale. Questa allora è sempre una gamba di saber che in suo mondo, in un nostro paese, beh, ce ne torna assai con tonque che hanno sa lingua gusti in bocca.
0: Non è perso, come hai detto voi,
1: Persuaso che... Ah, ma io sono persuaso, e quello che mi ha da cambiare non è un cunato,
0: A me, magari, la chiudo in giro che mi rompe un morale. Amadou, ma faccio l'onde.
2: Dicono che voi siete troppo forti, questa.
0: No, dicono che io spero troppo per l'onde. Allora, dopo io non ho ragione.
1: No, ma spero. Un nemico va tu di spera così. Dice radio, essendo un gnocco.
0: Essendo troppo un gnocco.
1: Voilà, sono appoggio, sono mi metto a rivlete, con rivlete. Govego so chi si basa, so che navemo e possibilità, forse i piccoli cambiamenti non succeda, a gioventù che si interessa in noi, basta poco per ribattere. Allora, non sarà mai, io manco che la sia come un secolo fa, questa gli manca a pensarla, ma l'idea è di rimettere la lingua, non a succeda, non è famiglia,
0: e questa.
1: Dopo si verrà a succeda, si verrà da Berella, ma si verrà spiego di nuovo a presenza della lingua, e questa ne sono persuaso, e penso che se il signore mi aiuta la di avere avanti l'andamine,
0: sono così buono.
1: Molte maniere ci verremo un ribasto qua su e ne riparleremo. È modempo.
0: Giustamente, mi voglia i per domenica. Giuseppe, casca male l'affare. Ma io di tamera faticata come so, assai. Ma è più di avessi io api.
1: Spero che ci sarà appena ieri, ma ci sarà appena il mondo di stesso.
0: No, e poi più mi ricordo è che hanno domandato e che l'aveva detto, siamo 80 anni, abbiamo fatto 80 anni allo stesso tempo. E ha detto, basta, oggi è l'ultima.
1: Ma...
0: E ora rimette bene.
1: C'è mai a dire Fontana.
0: No.
1: Si sa in francese come si dice. Bon, allez, beh, Maddalena, ringraziabbi.
2: Allez,
1: venite con noi, dite a voi, 0495 38 28 28. Ribia da Barola, di Giuseppe, beh, allora, non so, qualche punto così.
2: Dito che la regia Maddalena, di quantunque è ragione di sperare, pensava una cosa, è che esistono, quindi esistono mica prima, è l'igiene di riccionari, dai compiti, questa è un'argomentazione, ma andando a terreno, cioè di gente, perché quelli che vi telefoneggiano, qualche volta consultano i libri o i riccionari, ma di paura più, portano testimonianze di asopratica e di ciò che li sanno, di ciò che l'è stato tramandato e che li vogliono tramandare anche lì, vedete?
1: La ricchezza so, è qui.
2: Se pigliate tutto ciò che è regolato da un terreno, come lo si dice, in vent'anni di conoscenze, di sfumature della lingua, di precisione, d'originalità di versure che non si trovano mica nelle altre lingue, e beh, c'è un capitale straordinario. Dunque, se cose che non so più, se voi volete, o non so più tanto, di una stessa persona. Ne abbiamo avuto qualcuno, di questi testimoni ne abbiamo avuto, salutiamo la sua memoria di parecchi, che ci hanno imparato tanto. Vedete? Ma in fuori dell'individualità, tutto ciò che un terreno ha sempre di roba viva, è una cosa straordinaria. Infatti c'è la lingua sana, ma è spaperta, come se voi volete, i pezzi di una statua che si stavano sbrumonzolati, ma sono sempre qui.
1: Esattamente da Coban.
2: E l'emissione ha permesso di raccoglierli. E ui orno pochi voi avrete fatto, che l'avranno fatto sul travaglio di vera colta e di vera messa in cesta di tutta questa roba. Sarà un capitale veramente di gran prezzo.
1: Speriamo e bieremo, ma voilà, l'affare, penso che siamo andati a strada una e si può misurare, e poi misura tona da qui tona a 5-10 anni, bierete che pareti bassi hanno essere fatti.
2: No, perché si dice la lingua non esiste più, ma guardate che è sempre viva, non tutto a reno, è questo che vuol dire.
1: Per questo che c'è la mettesi

0: per me sei tu.
1: È bella questa risposta. Allora diteci, chiedi.
0: Allora, volevo domandare, l'altro giorno gli ho detto, quando avevano parlato di veste, gli ho detto ma è Abana, se lui non si, la parola è Abana.
2: Io conosco, ma non la rubremo mica di noi. Ma
0: allora qui poi era rubata facilmente. Penso che viene da Gabon, da un Gabon.
1: Ah, le Gabon conosciuto,
2: o forse che ha a Radica Comune, che vi vuole verificare.
0: È possibile.
1: Ma no, esattamente, Gian Antonio, li vuoi dire di una vesta di radio qualunque, di una vesta particolare?
2: No, per non parlare di una vesta in generale.
1: In generale?
2: La curetta non è mica stata mentuata, questa è piuttosto di un vicolaccio e di un grutinese, la curetta.
1: D'accordo. Sì.
0: No, a Abana tanto non c'era tanti, c'erano gli Abana in veduto. C'erano in veduto. Ecco, vabbè. Quando pure li mandassero, se li conoscono, lui a Tupina, ho parlato l'altro giorno di morte di lui a Zumpina.
1: Zumpina. Gian Giuseppe, conosci di lui a Zumpina?
2: Una specie di, come si chiama? Sapete, la lambrusca, suva salvatica, no?
0: Che è una salvata, è tutta fatta.
2: Chi si chiama la lambrusca in francese, no?
0: Io come una triscia, cura l'arbore e fai piccoli ravoglioli, di rua.
1: Aspettate.
2: Si può mica mangiare.
0: È
2: uova salvatica.
1: Allora, puoi muovere forse una puoi immaginare l'uva zampina di espressione e segare come un zampinaio, no?
2: E calco un zampinato.
1: D'accordo.
0: Calca
1: come un zampinaio. Questa è la intesa pedibile, ma ricordo di la situazione. Giocavamo a carti e Berghi e Garti ci gullava.
2: E calco un zampinato.
1: E dicevo, si calca come un zampinaio.
2: Allora calco in zampinato.
1: In zampinato, d'accordo. Se due formi.
0: Costumo sentire le carte. Bene così.
1: Ah, mi piacciono le carte a me.
0: Avanti ci sono a tu. Non sa, sapete come le dicevano.
1: Ah, la giusa più da qualche buon amico.
0: No, non dico, ma non è mica c'è, dice una mercia.
1: Ah no, questo è una conoscenza.
0: Ma quando giocavano a Popa, dicevano chi c'è la mercia, vuol dire chi c'è un coloro, chi c'è la tu.
1: Ah, perché è vero che noi i mugulori, è giusto un tesoro, giugare i mugulori che c'è,
0: ma non si diceva la mercia.
1: A mercia?
2: Questo è la limantese, no?
1: Ah, ecco, è bello.
0: Posso vedere che posso dire ciò che dice,
1: non c'è nemica confonde gua a marcia che dice un'altra cosa,
0: a marcia
1: c'è le più di radio,
0: non davvero a marcia,
1: a marcia
0: merceria, si può avvicinare alla merceria, una cosa.
1: A merce in italiano non è mica la marchandise o di
2: una. A materia,
1: d'accordo.
0: Quando pure mandassero, se riconoscono la parola frappuraglio, una persona frappuraglia.
2: Frappuraglia.
1: No.
2: Di mettere trappole, elle est pieuse, no?
0: No. Allora qui, il senso che le danno qui, ignoremo, è piuttosto lo senso, il flagorneur, ma non so mica se è stato fatto il flagorneur, perché io...
2: Lì stessa idea, le flagorneur vi vuole intrappolare.
1: Flagorneur
2: diventa balliscia per intrappolarvi.
1: Sarà una specie di in francese de fourbe, non qualcosa così?
0: Flagorneur
2: vi vuole intrappolare. Fendovi le belle maniere.
1: Un flagorneur di uno che
0: vuole fare qualcosa.
1: Ha già essere crudo di uno che vi monta a sega, un flagorneur.
0: Un poco.
1: Appena così, dice Radio.
0: Per approfittare di qualcosa.
1: D'accordo.
2: Come lo dice La Fontaine, le flatteurs.
1: Les flatteurs.
2: Sachez que les flatteurs, au dépend de celui qui l'écoute.
1: Flatteurs.
0: Exactement.

0: vaut bien un fromage sans doute.
1: Meilleur flatteur que Fourbé. Meilleur flatteur que Fourbé. Et bien, Rébéra.
2: Non, vous voulez
1: Allez, un autre, il y a qu'on piégeait.
2: Vous les appelez Luci Presaghi, vous appelez ce qui est Luci Presaghi.
1: Alors, et où
2: non? C'est Luci Presaghi. Presaghi, vous voulez dire...
1: Prédateur,
2: oui. Que vous... Vous voulez... Enfin, de toute une prière, de proie, de l'île de proie, ou alors j'ai dit non, au significat de Presaghi, fainéant. Quello che dice poltrone, fainéant, Presaghi, vedete? C'è due significati di Presaghi.
3: Un penso mica qui un amico al senso.
1: Allora, diteci.
3: Questa parola al senso è piuttosto oggi maligni, se volete, oggi maligni, ma senza
2: che è come un agello che si vuole impadronisce di una preda, la proa. E ferma io sta per non c'è moneta dice ferma una vazzica
1: una vazzica
2: beaze
3: di
2: sì, una vazzica
1: Bazzica, una bazzica. Scusate, questa è la gunicia mica.
2: No, manche,
1: noi a moneta dimo a ramasuia.
2: Ma a ramasuia
3: è
2: a sostanza, cioè è pezzo di
3: pane. Vuol dire a ramasuia, ma è a bazzica, non è una bazzica.
2: Le pièce jaunes. Ciò che resta a moneta. Cioè,
1: a moneta.
2: Quando gli rendono a moneta di un biglietto. Questo non la conosco mica, non si sente.
3: Dopo un aggiorno, anche quando c'è una roba, dicono accanto a lui sta roba, qualcosa, no, sta da infantà.
2: Infantà?
3: Infantà,
2: no. No, infantà, ma?
1: Dite.
3: Allora, infantà, voglio dire, come qui si fa soprattutto pa un presunto e un gaso. Quando dici ungono che non ci ungano gli salicione. I salicione dopo facendo i salpiglia, se infantavo lì che la mosca è posuta in unghia a pone il
2: salicione. Ma non mica a carica, infantavo un vego mica troppo come lo può essere infantà, a
3: parola. Io avevo avviso, infantacchi che è nato, che ha cuvecchio, una pare così.
1: Ho fatto di passare da un stato da un altro, non avrà tempo, non avrà tempo.
3: Sto preso è infantato,
2: il ha engendré.
3: C'erano i salicioni, in Drenthe.
2: Il ha engendré.
1: Fantato.
3: Ecco.
2: Ha fatto i vanti.
3: Ecco, mi aiuta abbastanza.
1: Gian Antone, avanti di lasciare Biribarte, ha giovato alcune chance di avere viola l'altro giorno. Santa, si chiama. Una di vostre viole, perché...
3: Una di vostre viole.
2: Da che paese è chiamato io, non so?
1: Agnevio-Morbo.
3: Agnevio-Morbo. In questo momento sono piedi, ma normalmente con la Tiuragna. Agna è un paese sopra i Petrapora.
2: Conosco, avevo una paesana di me che era maritata in Napoli, Andreani.
3: Marinetta. Era Marinetta.
1: Marinetta, d'accordo.
3: Sì, ha ragione, sta bene.
1: Allora, per dire, perché a vostra viola ci grugiamo un bil a Guimbastia da voi parecchi anni, senza sapere ella che è venuta e ha ringraziato donna, si è presentata dicendo un mo' obbe di un Antone. D'accordo.
3: Ma mi chiamo mica così.
1: Azzo, Amadetta, bon, non mi mica a di tutto, ma boiui, voilà,
3: no,
1: così.
3: Ma io non da piattama.
1: No.
3: E io ho preso il suo per far arrivare appena un vapore.
1: Azzo. E Azzo che ci sta a sentire, mica voi in diretta, ma ribia l'emissione, e Azzo che li va a piacere, dunque un saluto con piacere di noi. Ecco.
3: Conoscete voi ancora altro, io non ho preghiera, ma allora,
1: Beggo Gualele, Beggo Gualele, ma non ci conosciamo mica di radio. Ci siamo forse visto una volta perché era era France 3 a Ostra Vio.
3: Ma
1: è stato
3: con
1: René Sassi. Asso. Ma non la volia mica io, ma se può aiutare.
3: Noi ci siamo a presentare.
1: No, René Sassi. René Sassi l'ha già saluta perché dialo che mi ha fatto smara a radio, donc in 92, donc
3: bello.
1: E qualche sigla gostimo assai, ecco.
3: Ecco
1: Gian Antonio, allora ringraziavi una bella giornata,
3: so io che ringrazio
1: a beggio. Allora ci leggo, mi scuso donna perché mi sono sbagliato di nome, Gian Giuseppe, poi mi è demanco ribiato quello che ci ha mandato la canzone di 90.000 lire, non è mica Florent, è Florian.
2: Florian,
1: non lo sapete mica voi, eh?
2: Ah, come volete che...
1: No, ma così spertiamo appena responsabilità.
2: Responsabilità.
1: Bon, e poi, donc, una conferma mandata da Stefano, frappuladio, manipolatore, voilà, per il nostro amico Stefano Isotta. E c'è Amado che mi manda un bale, una wazziga. Donc, rivenendo a Sabaru Lagusti, un bale d'antegos, posto che a wazziga di a moneta, sa dio capito.
2: A moneta e a ramazuglio, non è mica tutta
1: fatta. No, è bere.
2: A moneta è ciò che li rendono, a ramazuglio, pure t'avevo un sacco di ramazuglio, capito?
1: Allora, dopo Gian Antonio, aspettiamo d'altre telefonate. Intanto, allora, un altro punto, Gian Giuseppe,
2: Allora, io voglio felicitare di nuovo per conto mio la diretta, ma all'estero quando l'ha chiamato Maddalena, ma voglio felicitare Antonio, passati di luce.
1: Aie,
2: quantunque.
1: Alba Pietra Geraldine.
2: Alba Pietra Geraldine, va, ci vuoi fare quantunque.
1: Eh beh, tre nomi gusti, va.
2: Mi ha fatto pensare a struvoletta che avete conto di Juan Giuseppe come nome.
1: Qual è esso?
2: Ma ricordate che ci chiamavamo Ome No?
1: Ieri questa mi ricordo,
2: Ome No, Ome Nome, quando va dirizzata qualche sia che ha un stesso
1: nome,
2: Ome No. Come nome, e a conto quella lì a Zogera che diceva che lo ne manca.
1: Allora, che lo ne manca,
2: che lo ne manca. Io la via durante la versione, cioè dici, è sempre la stessa situazione, che a Nora, Pinsuta, che giugna in una casa, in lì tempi, che girano poveri, a gente, a Zogera, abbiamo fatto la purienta, i varicioli erano giuri, noi siamo i varicioli, ma è più conosciuta erano giuri, la bugia di Farin de Chatea, abbiamo fatto i ranagiuri, ma quella ha visto questa pasta così di colore, così simpatico, dice no, c'è un pa, se tu ne vuoi, vanno a chinarsi, e poi a mano, la nottata a donna di Pesa via la fame, a giovane sposa di Pesa, figura nello scagno, non ce n'è da più. Quando la di Pesa a Zoccia dice, mamma, io non ancora. No, allora, no, ma aspettate, quando l'ha detto non mi piace mica, invece ha detto, Cinevusella, che non ce ne fussi, vedete sta forma, Cinevusella, Cancella Siconti, Cancu Sicontiella, vedete sta forma, Cancu Sicontella, Venadi, Ancu che la Siconti. Allora dice Cinevusella, a mano di Pesa, dice, mamma so, il resta ancora della Cinevusella.
1: Beh, gli stessi. Allora, c'è un'altra telefonata, allora BM, poi dopo biverà di donna a bassa la parola, bella sicura. Lorenzo, noi in orezza, cosa lo demo? Lorenzo, buongiorno.
4: Salute. Salute un professore.
1: O signore,
4: No, mica un signore, professore. Un so professore c'è sempre, ma un signore sono per i bredi e per i chiesi.
1: D'accordo.
2: Michè, un prete era Michè, che bene la prete, o Michè, monsieur.
4: Era Michè. A meno che mi sbagli, ma...
2: Era Michè, un prete che diceva Michè.
1: Allora,
4: Allora, parliamo di tutto, è un'intesa, perché ci va, c'è piacere di parlare con voi. Allora, parleremo donna Ivan, voi, abbiamo mica cambiato.
1: Yeah.
4: Chi c'è lei, mica? Allora, l'altro giorno parlava di Ivan. Io, in poco tempo, cosa pastore e agricoltore, ho visto un'evoluzione Ivan, un affare di una meraviglia. Siamo passati, avevi visto un nuovo guavolano, siamo passati a un materiale che taglia un vano, una videzza, e che imballa ad una videzza di questo mondo. C'è quantunque un'evoluzione che si è fatta per uè di pastore, degli agricoltori e per arabità. È un affare, una meraviglia.
1: Beh, tutta la meccanizzazione che gli diamo, no?
4: La meccanizzazione, me ne inteso. L'astriano era da un'emissione dove c'erano sempre i cavalli e i muri, e mure che tiravano su materiale di ferro e che con cortello lanciato da una rotola di ferro e che lanciava un cortello a trisore che tagliava l'erba. E mi sono detto veramente che c'è stata un'evoluzione in poco tempo. Signore Icchi, avessimo capace di fare centinare di Valle Rondole in un'oretta.
1: Yeah.
4: In un'oretta. E anche e modo anche hanno due ingegneri, attenzione, noi siamo che quelli che fermo. Hanno due a maniera di dare l'erba verde da suola giusto un poco ed imballare la verde, perché la staghi, come ha detto l'altro giorno per messaggio, in francese, non so mica come lo si può dire in corso, in sotto iodo, in biodo.
1: Sotto oblastico,
4: in sotto oblastico, un biodo, senza aria, senza nulla, e quando abbiamo aspettite, pare da vacu, all'orio da vacu, di tempi. Non so se tu l'hai mai inteso, l'orio da vacu di tempi. A sore questi vacche si leccano. Si leccano per mangiare.
1: Donc, il y a un bain à temps pour le travail, et puis il y a un bain pour l'animal. Et puis je te dis.
2: Et puis nous dis, ça y est bien. Nous pensions que le fossé vers le zéro pour tailler, et pour dire aux valeurs nutritives,
4: c'est bon. Et si vous voulez, c'est deux aspects. Aux valeurs nutritives, normalement, l'herbe, naturellement, un animal si dira plus à verde que à usé.
2: E
4: come noi a bistecca, non siamo meglio una la bistecca che una bistecca caura tra goccia,
1: no?
4: per fare un esempio, ma l'esempio che faccio la tua, e gli animali hanno trovato intendo di l'erba più verde, più nutritiva, e hanno trovato questo modo di fare i vallotti, costa appena più caro, ma c'è una strafare. Vi un esempio, abbiamo fatto un taglio non bassedo, c'è un pugliare, tu che conosci un locale in Furelli, e quando tu sorti Furelli per andare a Bastia, c'è un pugliare, c'è un locale pulito che ha atto. E dopo c'è una stava seda un vento, cioè che l'usiamo meno io in più, perché c'è troppo voglio, c'è roba zeppa, e a suo a male. Ma sai come abbiamo fatto quest'anno? Abbiamo tagliato un sopra, abbiamo tagliato un sotto, lo stesso giorno abbiamo ballato tutto, e un sotto l'abbiamo messo sotto a plastico.
1: D'accordo, sì.
4: È questo. Un taneraggio, più tardi, quando l'animale in piena fritura gli è naglie di ferraggio, di lamperaggio sta roba così.
1: O puoi tenere così tempo?
4: Giustamente.
2: Sotto plastico.
4: Sta anche un anno, E al contrario, non ce l'è mica dallo subito, ce l'è da più o meno 40 giornate di macerazione, di maturazione. Perché sennò, se tu vuoi, c'è affari dentro che ti faccia male. Invece dopo tanti giorni, c'è un bel.
1: D'accordo, non la sabbia,
4: ma era giusto per dire che tutto è cambiato. L'altra volta ci ha piato l'acqua, l'abbiamo girato un'altra volta in più, e dopo abbiamo detto allora non sa da ita nonda. E piemo e lo mettiamo sotto a plastico.
1: Ah non, non, mais de telle manière, di radio, di una maniera di gampa, cuso d'un po' d'oggi, fin d'un travaglio di segulare, ma que tecniche oggi, e poi se lo si stragia in meno, si a rentabilità bene i più, si, o allora nutri di o di più importante bel animale, penso che di un affare che contenta a ognuno, eh?
4: Sì, si viene bedì, perché ni i tempi, ci hanno sempre ni i tempi, anche muove e tutti i pastori e gli agricoltori. Per sempre un calcio a tagliare i vani. E ora si dimezzo mi via che la faccio una settimana e vanno tempo, posso tagliare i vani.
1: Ma io capito, io capito.
4: Ma è tutto è cambiato. È vero che dei orti, noi che siamo all'uso antico, ci spiace su cambiamento.
1: E ma si è obbligato ad accompagnarlo, non voglio via.
4: Ma si è obbligato a sevitare sull'accompagnamento di questo tempo passato. O più fiero con eso è quando se due mamule con i modintenduli e via la montagna. Ma se tu vuoi trovare un senso da qua, ce la trovare all'uso a qua.
1: Questa sono d'accordo con te.
4: Perché questa che penso che un mondo ce l'è che tu sia appena di tutto. Ce l'è di tutto.
1: Ah, questa si muove a curdo, questa sì.
4: Chi ne pensa, professore?
2: No, ci sta fatto, ma è vero che prima lo tagliavamo mica verde perché non si merciasse, ma si può conservare e dunque è più nutritivo quando è verde o verde.
4: Sì, e poi tu dico, tutto è cambiato a maniera istraziata, a maniera di astrovinilla, sai so che è astrovinilla?
1: No, didi.
4: Astrovinilla, come? Non sai mica so che è astrovinilla.
2: Manche.
1: Astrovinaglie, ma astrovinilla no, non sai mica so che è.
4: Astrovinilla volevi quando tutti i urtoli non abbaiono o vanno, di via astrovinilla. Volevi che una resti più di ratati.
1: D'accordo.
2: Non dici amica.
4: Vabbè, non ho parlato di Basturino. Astrovinella e quando tu sia mezza
1: e mi sono piaduto già una astrovinata questa sì
4: ma no una... ma astrovinata è un'altra cosa
1: è un'altra cosa
4: sì,
2: e ha detto arata via arata
1: e beh astrovinella
4: no ma arata ma grattarsi è una maniera e come ma questi in generale astrovinella vorrei è un somico un professore. Quando è tutti che un camion di penna a mano
1: e tanto
4: e ti viene tutto a collo tutto un mongolo tutto un cabo
2: e vite sotto la camicia non c'è di peggio
4: e dunque sto mongolo così quello che io voleva lo su moerno un tocca più da cuore su mani
1: e beh così addio a Struvinello
4: è vero che mi ha caduto e poi mi ha caverato si dice ora sto campo. Dico la montagna con due mura o tre mura, che è qui Veno o Iranon o in importa che, ti cacchi di coscoio le esumensule. Esumensule, la sapete?
1: No, dimmi se che le so esumensule.
4: Esumensule, so quando tu colli quelle mura, cacchi i Veno o da strappare appena alto, mm-hmm. Perché tu c'è una scubeta. Asumensula, che so che casca di abicola fondetta di ascova.
1: D'accordo,
4: questa roba che colli quando Lucia Cicala che canta in piena giornata e che tu piste sere di un ginocchio scoperto quando una mula tocca un mulo tocca una scova di pala tutta addosso quando tu su e questa è da questa che ti viene a stupinello.
1: D'accordo.
2: E Arite è vice che ha già rubato il naso, è vice. E vice di Uveno, come posso spiegare? In francese non mi viene manco la parola. So si spinzoni chi giusto appunto si appiccicano, so pinzuti da una parte e stanno un po' con la lettera qui l'altra. Come spiegare Urano, ma Ciugarelli.
4: Noi chiamiamo i Bassasacchi.
2: I passasacchi, no, i passasacchi sono ciò che li chiamavano le Jean Montemont. Una vite assai più ciuga, un passasacco è fatto di parecchie vite, se voi volete, la vite è ciuga, di un stiglione di veno pinzuto da una parte, ma ciuga di un mezzo centimo a vite.
1: D'accordo, no, è una conoscenza, mica vite.
4: Ma non ce n'è che uno, pinzuto.
2: Non ce n'è che uno.
4: Ah, non c'è mica tanti luoghi.
2: No, c'è un luogo, quando è potagliato il veno, tutto va a vite il veno.
4: Ah,
2: quando
4: è potagliato il veno.
1: Bon, eh bien, senti, alors, je vais intervenir parce que tu as peine à dire mon nom, David.
4: Alors, moi, j'aime tout et après.
1: Bon, et tu ringrases, mais toutes ces barreaux, et avec l'occasion de parler d'or. Non,
4: mais moi.
1: Allez, à Belge, à Belge. Allez, so, così, pour que les gars s'aiguillent, nous sommes très heureux. Et continuons, donc, à Cetteo, qui est bien dit, Rimpiazza, à Nigulao. Allez, andiamo in Alada, c'è Giuseppe con noi. Giuseppe, salute.
5: Buongiorno a voi, buongiorno. E giustamente volevo salutare il nuovo Nicolao, il suo anniversario.
1: Eh beh, così va la
5: vita. Io ho conosciuto ancora 10 anni.
1: Vi saluto a lui e vi ringrazio.
5: No. Allora, cominceremo a parlare. E vi zi, forse. Noi di miei vizi si conosciuto.
2: E vi zi, giustamente, scontava che io non lo conoscessi, invece no, vedete.
5: Su Veno che faccio e come
2: si spinzoni che bentano
5: se vuoi è un frutto dell'erba di su Veno e c'è
2: i stiglioni che nascono che facciano parte di Veno si stiglioni vissuti che pizzicano
1: come scrivete
2: V2Z1.
1: Ah, VI2Z2, d'accord, è giusto bene. Una vizza.
5: Sarba qui, ciò che noi chiamiamo è bene salvatica. È un frutto, un drento, c'è Aranede, sta se lui spinzone, dopo si fica a punta, si fica nel pane, e fa cacciata e fa tirata l'andrento, perché dopo non
2: si
5: lavora.
1: Ah, beh, bello so che lei, ma suo nome Gusti, non lo conosce a me.
5: Qui, sì.
1: E vizi una vizza. Mm.
5: Cioè,
1: un confone con una pizza.
5: A Strovinella. Siamo al calcolo di
2: Vinella. La conosciamo anche a te.
1: A Strovinella.
5: Strovinella, ma anche io.
1: Eh beh, vedete che interessante tutto questo.
2: Allora, regionale.
5: Travete la Ramasuda, ma sapete che dopo che mi rama Chirac. Si è occupata di pezzeggiati,
2: di Aramasuglia, si è occupata di Aramasuglia.
5: La chiamano la Bermisuglia.
1: Bon, bene d'anda, sine, donc, ma contunque, saludazo memoria, gli è morto un tanto, eh?
5: No, ma
1: so che io non mica. Sono legato a Dila, ecco, dopo. Allez, continuiamo.
5: Dopo, io ero mandato, perché avevo mandato a Rimani, si Gianni Giuseppe conosce, si. Si va a fare l'inutile, che è chiamata giurista.
1: Ah, no,
2: non la conosco mica, ma esisterà, sicuro anche dove noi.
5: Perché ci si immaginerà la sera quando mi accendi il lume.
2: Ma quelle di notte noi le chiamiamo giacche, ma unicamente quelle di notte. Se no, nel papillon, lo chiamiamo avaravatula, ciò che è magari un falso, perché avaravatula, mi domando se all'origine, se non è mica la libellule, vedete?
1: Ah, perché conosco avaravatula per la libellule.
2: Ma noi avaravatula c'è il papillon, A Barfanda è piuttosto un nome italiano.
1: D'accordo.
5: E qui, bon, se so, a notte, bon, ci sono, scusate, come chiamo Sant'Antonio, il più grosso.
2: Sì, Sant'Antonio.
5: Qui erano i più ciughe, ma un po' russice, ma oggi...
2: A Bonanova, di nuovo, sociate questo.
5: Dopo ma sarà paura,
1: no? Se mai un'altra cosa di
5: no, voglio mica rivedere tanta storia, ma non gli esempio non conosce mica un gancio tanta.
2: Ieri la giuntina mi so campo da risa.
1: Quelle che non l'hanno mica intesa ieri, un anno che arrivi al podcast e una guccierina così.
5: Ma fai, non è vacca, serve per la recchia, mica la
1: no, ma di sicuro. E qui
5: abbiamo cercato a fare, ma come c'è un mondo, lasceremo la paura dell'altro.
1: Ci sentiamo domani, si dice, o lo dopo domani.
5: Saluto a tutti.
1: Allora, una bella giornata, ringraziabile. A beggi. Andiamo a Nizza con Filippo, per continuare. Oh, Vili, buongiorno.
6: Saluto, Carlo, saluto Gian Giuseppe, saluto a tutti.
1: Salute.
2: A voi, salute.
6: Per far presto, se lo c'è un mondo. Bon, prima cosa per Gian Giuseppe, perché se l'ha da parte 2 mesi, e poi non l'avevamo tanto spesso, allora dice così. oggi è giusto un saluto a un nostro professore che ci viene in aiuto e ci va a tanto onore. Dopo da manta carriera aiuta a nostra imparire. Dice Radio Così.
1: E torna qui mercoledì bene.
6: Abbiamo anticipato.
7: Ringrazio, aiutate anche voi, mica
6: l'imparire. Sicura, ma beh, poi si è un maestro. E dopo per un nostro amico Antonio l'ha giovata per scritto, ma per messaggio, ma hai visto che Alba viene anche un poco di rabbia Alba.
1: Oh, bella! Dunque, essendo di Pedralba, avrà una bella vita, sono sicuro.
6: Dopo, vogliamo mandare di ripetere, perché una di un mica troppo capito, ha detto per questa a Gulletta, è così?
7: A Gulletta, come una piccola cosa, che una petite cosa, a Gulletta.
6: Ah, d'accordo, con una D,
7: a Gulletta. D'altronde la giusta Pairone
6: agora
7: la giusta agora e beh Aguretta Pallomi a vista o a casaca o a banca
6: a Zaraga
7: a Vunella in la vostra regione penso che dove esista anche a Vunella o Filippo no?
6: No in Migenunda ma può essere no, a Zaraga Dopo di noi per un'altra parola di nostro di Antonio Gusti, l'hanno mica dopo capito perché a cosa non era mica dopo a Warsiga o a Warsiga?
1: Batsiga.
7: A Warsiga ha detto.
1: Bea, e io l'ho scritta così, Bea, due Z, I, C e A. Batsiga.
6: Due Z,
1: a Watsiga.
6: D'accordo. Bon, dopo vogliamo mandare un affare a parola, bon, mi sono mica troppo se la disinter per tutto, bon, comparisce. Comparisce. Secondo noi,
7: Fa una bella presentazione, c'è la comparisce. Mettiti un costume che chi dice
6: c'è la comparisce. È così che la dubbiata. Bon, dopo se ha un tempo 5-6 espressioni non te amano.
1: Andate. Bon, mi metti di mica la pressione, bene, va. Bon. Le maître des horloges, c'est tonton.
6: Allora, si c'est tonton, c'est vrai.
1: Andate pure, oui.
6: A oca si droa anco a uglio.
7: Allora, a connessete a se volete dare quella bene espressione?
1: Ah, no.
6: Dite.
7: In quei tempi, sapete, erano poveri, allora accendo un lume, anche pure un chinchè, stava caro, o a lumiera ci volia mettere l'olio, allora se ne mangiava a un canto di un camino, a Zosupa mangiava un canto di un camino, vedete, e giugno uno, in visita, era un tipo che mangiava la zuppa così, ma a uguglio, Marona, mangia uguglio. Dice, la bocca si trova. Allora, che faccio qui l'altro? L'allontano il piatto. Quello sotto a gucciare la gente, dice, si trova la bocca.
1: Era interessante
7: l'origine di espressione.
1: Una precisione, avanti di lasciare continuare Filippo, Ansoro, non è mica fatto un sbaglio parlando di Awarawa, tu la libellula, non è mica Vilangroca piuttosto la libellula.
7: A Vilangroca è giusta,
1: D'accordo.
7: Ma Awarawa, esiste per la libellula.
1: Mi barri anche a me, ma c'è Guillaume, che saluto, che mi ha fatto passare la parola a Vilangroca, ecco.
6: E a Giatta le muette la truion, e a Carlo a Giatta c'est le papillon de nuit qui gira
7: a papillon de nuit.
1: So che Luigi a Dionisè,
6: e chi nemmo ci diamo in noi a buona noa, come vedete, perché chi de noi quando eravamo giovani, qualche volta si spugnano a tal chi sia, e dice Mari, porto bonheure.
7: Ma a buona noa dovesse, se non mi sbaglio, una varietà di tratte un po' più grossa.
6: Un gruppo appena più grosso.
7: Non è mica qualsiasi tratta, vedete?
6: Allora dopo per continuare, allora per poi ho Giancarlo questa, eh? Castagnola, Castagnola, più si cerca, più si trova, a chi ha trova è una via disgraziata a famiglia.
1: Allora questa la giuntesa ieri la giuntesa già di Amado che amavi a Etta ben
6: so, so, so, so. È lui che Castagnola chi l'ha detto male,
8: chi vuole abbia tentato
6: è lui che l'ha detto all'emissione
1: ieri mi pare
6: ieri
1: ma ricordo bene che gli ha appena c'è memoria.
6: Oh là là Giancarlo bo
8: frate a me mangiate
6: carotte, mangiate carotte con te.
1: Ah no, allora questi bibo su
6: e carotte e pa la vista, prova che non ti mai visto coniglio in quel bicchiere.
1: No, ma allora, Baggiai, avevo che parlato di Agastagna, di un frutto giusto appunto, che questa è Michaigo, ne vorrà parlare anche, parlo sotto controllo di Pedro Santucci, che è lui di un esperto in Agastagna, di un frutto che per l'intelligenza aiuta assai a virtù incredibile. Eh?
6: Si vede che si vede per voi castagnucciati non c'è mica problema.
1: Mangiate le castagne e avrete contunque una certa intelligenza.
6: Ma sapete, c'è di nuovo un proverbio, una bella rona ma con tante virtù, dice così bella sta castagna ma grande c'è la magagna. Allora,
1: a gelosia so che la vagia a gelosia, mamma.
6: Tutto per rima è sempre di stessa. Dopo o nebida chi si così imbuffata a esette virtù e un si ricercata.
1: Allora questa mi rida comunque. O nebida chi ha esette virtù
6: chi si ricercata. Questo è un proverbio dietetico. Ecco, chi si così imbuffata a esette virtù e un si ricercata. E beh, la nebida c'è poca gente che ha via. E la giù in casa, qui in Corsica, la Giuseppe, e passa a piano tutti gli anni.
1: Ah, ma noi la Giuseppe...
6: D'altronde, credo, a Giunteso, non so se è vera, che abbiamo anche un francese, la nepetà, che è una pianta endemica che non esiste in Corsica.
1: Se pas du tout la marjolaine,
6: come dici? No, la marjolaine, ma non è mica.
8: No, manca appena né marjolaine né menta. No, è nebida.
1: E nebida di.
6: E i botanisti chiamano credo, non è mica affermativo.
1: Nepetà.
6: Chiamano nepetà perché sta usando un nome corso e è nasce in Corsica. Sotto questa varietà kiwi,
8: e io ammetto quello io ahi o andate un bane a mi sciacquo.
1: Ah no, ma anche per fare garni ammettiamo quasi dappertutto a nebida.
6: Ah va, e la rispettata quantunque perché c'è un proverbio da nebita pulegio non è male l'altro.
1: E l'altro peggio. Forse ben arrivo, ma lì.
6: Pulegio di l'amante pulio.
1: L'amante pulio.
6: L'amante pulio.
1: Filippo, un'ultima.
8: O di bane o di veno. Basta che il corpo sia pieno.
6: Si mangerebbe anche in cavo d'un tignoso. Questa ne è un'altra, eh?
1: Ah, con delle buone ubiate, sì. Un mangerebbe anche tanto cavo un tignoso, sì.
8: Voilà, e quando avrà medocca, ubane, fare d'orca.
1: Ecco.
8: A presto.
1: A ringraziarvi, Filippo.
6: Non ci lasciate mica così ancora a fame, eh? Andate via a mangiarvi. A puntare più cuore, appunto da puntare. C'è da stato l'appuntamento e sta parecchio. Allora, c'è stato questa specie di polemica.
1: Polemica, non è.
6: No, ma fine di dire appuntamento. È vero che non si dice amica, eh? Si dice a trovarsi a tal luogo, a trovarsi. Ma oggi è diventato tanto e tanto. In un nostro quotidiano gli appuntamenti ne avevamo 50 per settimana. Che era più semplice di pigliare un sostantivo, cioè un verbo sostantivato italiano, invece di dire a trovarsi, diciamo. Abbiamo un appuntamento, che è una sostantivazione, ben a dire, una nominalizzazione di un verbo, che è più semplice e più festovata, di appuntamento. E infatti, in un corso scritto, so più di 150 anni, posso dire, un corso scritto prima di Santo Casanova, ce n'era poche mica, ma
2: di poi hanno italianizzato assai.
1: Yeah, perché piano con tu che parole non italiano, perché quelli che scrivono, vuole mica che era una parola di Gerardo e Bobolo, ma no, Berghi, ci sono le tracce di questa parola.
2: L'appuntamento, l'appuntamento la rompono, ma è vero che oggi ci viene così pratico, e poi abbiamo che una scelta, ossia rendezvous. Ossia appuntamento, se non vogliamo rompere un sostantivo, se non vogliamo rompere un nome, se non no ci vuole fare tutta una frase, ma tutti si rendezvous, e beh, come non ne ho mica tempo, è meglio stringere ancora un sostantivo solo.
1: Allora non so mica se tutto ognuno sarà da consente un po' questi. Ma no, ma io vuoi trovare di interessante, te lo dici.
2: No, ma bon, diciamo ancora rendezvous, agli rendezvous, è meglio non scrivere la mica. Ma arriviamo, io dico, durante voi, dottore,
1: ma forse dice, ognuno non ha mica rispondere, se capisci, vuole da uso barre.
2: Questa è come un francese, si può parlare di francese, volete parlare un francese accademico, e ci vuole, ci sono le circostanze, delle giole a parlare di muro accademico, sapete, diceva, era La Bruyère, o Pascal, non so più quale sono di lui, il è del lieu où il faut appeler Paris, mm-hmm. et d'autres où il la faut appeler capitale de la France. Direte, cioè a dire che secondo la società in cui bosete, arruprate una maniera di parlare o un'altra. Diciamo che in francese, un francese ricercato, che può scrivere, o che può avere parlato a televisione, o chi può avere da parlare a radio, c'è uno, e poi un francese che può parlare di tutti i giorni, si può parlare come un libro, io so chi.
1: No, ma mi ripeto, adio, mi pare, credimi pure, come mi piace tanto questa parola, ma ognuno digerà a soia. Allora, così andiamo per passare la parola a Battisto, e dopo ci sarà Andruino. Battisto in Grosseto, Battisto, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi, lui e a tutti quanti.
1: Salute, salute.
9: Boh, allora, un vero sotto un plastico, insomma, che raccolti,
1: Perché?
9: Per Mantegna, è come un raggio, un corso,
1: ma ha detto l'amico Lorenzo che ci li aspetta 40 giorni, beh, giusto appunto caccia lì c'è radio sa
2: che non c'è mica l'aria, che non ci sia mica l'aria,
1: e poi per lasciare dunque si basa una specie di maturazione.
9: Formanteglia, come uno se l'ha vista l'anno di faccio un ranone in cui bascia dopo fermentare e faceva male i vacchi.
1: Ma giusto appunto passato 40 giorni tanto li buede a i vacchi,
9: un vero già si hanno maturi e c'era niente che fa le famiglie ne svagiano vero, figli, poi l'intero e tutto l'altro, uh-huh. C'era niente qui che stava in vacca i tori 500 euro e se era trapassato non la pelavano manco.
2: Anche le macchine che
9: le macchine più moderne che come la macchina
1: aspettare ensemble mi cansa,
9: non c'è più gusto, non c'è più nulla, non sente i neri, non sente manco più i neri, perché ma prima quando voi andate l'umeletto e voi bagnate i neri di settembre l'ultimo era un gusto, no, l'avete conosciuta come me
1: ma voilà, penso che dia un altro discorso Batti
9: no, ma aspettate, io non so mica raccolto, metto un plastico per me se della soperi e un vieno prima di pire e un vieno era pelato e quando ho scoperto una pila ho scoperto parecchio per da mangiare l'animale, temo l'animale e parfumava, vale, tu vero da grode un tagliano verde, un vero ci ha tagliato mal tutto. Allora, i macchine sicuro aiutano, sono più tempo lì, guarda, di prima, si è passato,
1: No, ma però...
9: è fermentato. Batti,
1: se mi posso permettere, è bene avere ragione che fermenteggia, ma se sa oggi che passato 40 giorni, su Berigolo non esiste più.
9: Come sta 40
1: giorni? Perché dare anche un'annata. Ma non è più pericoloso per l'animale a un gabbo di 40 giorni, è questa che lo volia io. Questo saranno i scientifici.
2: No, ma ciò che volia dire è che la macchina lo stringe, prima non ci volia mica stringe così il veno.
9: Non ci volia mica stringe, ma un veno verde, se fa buono, cioè c'è una calusicca, e però non c'è un veno, non c'è un veno, non c'è un veno, non c'è un veno,
7: Ma avanti dicono che no, avanti dicono che è meglio vento che c'è.
1: Forse
9: che. Beh, ma che la dicano all'altro, mica a me che sono con una famiglia di campagnati.
1: D'accordo, d'accordo, abbiamo capito questo punto di vista. Quindi,
9: no, i figli, i parenti, gli amici, i pagini, oggi è andato qui, l'origine c'è adesso una pilla, prugna di un amico, ce n'è una mica 27. Ma prima i figli, oh, ciò che vuoi.
1: D'accordo.
9: Da posto andava a mettere in piega, si era appena. Allora, buona che muoio andare, faccio una cucina moderna per trasportare, per tutto, un modernismo, non c'è mica questa contro, è vero. Ma il governo non è più come quello di prima. Un anno abbiamo cercato di fare un campo di oro, 300 presi, a 1000 franchi ha preso, 300.000. E per i vacchi l'hanno mica mangiato, ero che Rosenno si è stato verde, che ne so. 300.000 franchi stati, voilà.
1: Tanto si capisce.
9: Sì, ma sapete, esaurì la campagna, l'ho già detto.
1: No, ma voglio io, Batti, torno una volta, siamo qui per un piacere di scambiare sempre. Ma
9: no, ma tutto è trasformato, tutto è trasformato.
1: Penso che c'è stata un'evoluzione.
9: I macini, se bien. Ma anche i macini, Giulia ha fatto tutta la work e tutto... un qua Bosceso, un qua Berulana primo.
1: Ma penso che oggi un agricoltore se lo dà un veno a Esovac e chi un sapere in onda a Waco non è mica malata eccetera, è segno che li può idea e forse che quelli che hanno fatto tutte queste misure
9: così. Se volete un veno la stalla, il gatto o Zarratti che ha capellato l'acqua diventano un botte così.
1: Bon,
9: tiene che corvo.
1: Hai capito che un nemico vostro io siete
9: non le cambia maniera perché la giusta va le moderne tre pie facendo moderne ma le due pareti.
1: Bon, d'accordo.
9: Non faccio più nulla.
1: Era interessante davvero vostro barretto.
9: No, ma è avvenito.
1: Sentite.
9: Invece dice c'era uno normalone che era un cuverde e di uverno dice secondo me cavone non lo appiro va. Ciò qui di Amaldure erano specialisti, visto non è mica fatto uverno poi sempre le vedete impulite.
1: La sapio o no? Ma voglio io. Questo... Bon, in tutte le maniere non c'è la vera radio. D'altronde non voglio manco far cambiare idee. Ognuno pensa come lui.
9: Un fermo che piglia l'acqua, ma che da sì, un plastico tiene sempre umido.
1: E non c'è mica aria, cacciano l'aria. Se su vita.
9: Sì, sì. Come un cacio su vita, comprate un cacio corso su vita. Un cacio quando voi pigliate in montagna alle Muroni, quindi sì che avevo questo un cacio. Io compro noi come l'acci.
1: D'accordo. Batti,
9: tutto è cambiato.
1: Batti, vi ringrazio.
9: No, ma c'è da fare.
1: No, io capito. Vi prego una bella giornata e poi un piacere. Allora, c'è peggio una vita, non mi mettete mica in collera così per voilà, discutiamo, parliamo, donc a ringraziarvi. Allora, andiamo in Pontale, Gian Giuseppe, non mi domando manco il vostro barriere.
7: No, ma sapete chi mi sono i specialisti?
1: Lorenzo, lasciamo
7: il fascista è specialista, anche più vecchio. Dunque io mi inchino.
1: Voilà. Allora, diamo la parola a Angelo in Pontale, c'è proprio presente a Gian Giacomo. Angelo, salute.
10: Oh, Ianca, saluto a tutti, sicuro saluto a Gian Giuseppe.
1: Salute.
10: Oggi è di mercoledì, così.
1: Ah.
10: E sono contento di aver mandato le mie prime pomade di un mio giardino.
1: Ah, felicitazione.
10: È da avere perché c'è una combriccola.
1: Ah, addio.
10: E poi si se piante non si tramutano mica. Ma sappiamo che le organismi vivi come gli animali e noi. Oggi, assenti specialisti di botanica, ci sarebbe qualcosa come un'intelligenza dell'ambiente. Un cicabere, un travaglio che le vage un capriolo di un fagiolo per cercare di appiccarsi, di gullare e cerca, c'è appena di intelligenza. E poi, avere strategie di certe piante per ingannare gli insetti, la pianta può creare un fiore che si assomiglia all'insetto, e l'insetto si coglie a sto fiore e crea che è un insetto, una femmina, e di fiore in fiore pollinisedia da stre fiori.
1: Che pensate che l'intelligenza o la natura?
10: C'è l'intelligenza, nella natura c'è una forma intelligente.
1: Ah, beh, la natura sì è perfetta, ma voglio dire, dopo a sapere se abbiamo
10: tanto. Non si sa mica delle uge a quello.
1: E questo che cercava piuttosto.
10: Alcune di noi, certo.
1: Hai ragione, è vero.
10: dopo le piante sono di nu sociale, vedete?
1: Ah,
10: organismi sociali, che cui vunghi in fanno scambi di materie nutrire tra si vuoi organismi, allora a chi ha da lo zucchero e l'acqua, a chi dà lo zuffaro e l'azoto. E poi le piante di distesa famiglia sono capaci di difendersi e trasmette quei veri mondi il pericolo di una capra selvatica che vuole mangiare e sovronde. E così la piante che vicina può creare un succio amaro delle sovronde e così la capra va a mangiare. Questo si passa in Africa per l'acacia, vedete?
1: Ci sono l'acacia
11: è di là che li compiano e l'acacia si rivende da parete.
10: Ma dopo questa scienza che si chiama a vitoterapia, sappiamo che quasi tutte le piante erano e saranno sempre la nostra farmacia, la nostra specialità naturale, la nostra farmacia naturale, come l'aspirina che ci viene da osalico bianco. E non è né la luna, né il sole, né l'ortolani che quando il fiore o le sbuccia sono gli eni e solo gli eni che decidono questa sbucciatura per cacciare. E poi tutte queste piante non si sa se le ci erano, ma sappiamo che l'hanno l'oggi.
1: Ah, di nuovo.
10: Oggi certi cercatori dicono che le piante sono assai sensibili e hanno bisogno di gente parlare con dolcezza o sente e sente la musica classica e così con un pezzo di Chopin a vigna o la bumata se piante sono senuelle melomane hanno prodigeranno
1: di più. Ah, d'accordo.
10: Per compiere dicendo così
1: sta no ma sapevi che Chopin viene su Boudet
10: Sono sicuro che beh, da lì oggi Angelo di maturo.
1: No, ma è interessante. Di come c'era di nuovo un studio che era stato fatto e poi parecchio ancora. Non ti ho fatto che l'arbori, come posso dire.
11: Comunicati
1: in un tradiere e tutto sì. Questo è stato messo di radio di mo scientifico l'hanno provato tutto questo, non mica che sì che un giorno si è rizzato a mano e dicendo no, hanno fatto le misure eccetera e oramai si sa che tutto questo è quantificato, misurato e c'è stata un'evoluzione, donc è bianco in noi dopo gli anadori che è fatta così, ma voilà, oggi è un gerbello, un paio d'occhi per bianco. E domande chi sa a Barola, Boise? Forse.
10: Dicono i nuchi in certi vigneti in Alemagna, tutto mettono a fondo la musica Beethoven.
1: Hanno ragione.
11: Pure in più, ancora la ricchezza musicale che l'Italia dove ne aveva bella.
1: Ma è vero i nuchi o in Alemagna è riconosciuto,
10: Ieri, però.
1: Non ti ringraziamo. So io che vi ringrazio. Buona giornata. L'ultima telefonata e poi dopo ci sarà la conclusione con Gian Diazieppo. Gian Diagomo in Sarula, buongiorno.
12: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Salute.
12: Ascoltate, aiuta a cercare di mettere un po' con il suo amico Battisto a ragionare. Io comincio a fare un veno notare e a volte di fortuna di valle nei piani di Baleona, non tago comune, ad esempio. E fermo un veno, cerchiamo di valle il più nutritivo, dico ben nutritivo possibile, che gli animali essi fossero il più possibile alimentati. Dunque, andate un venno, venite, avevo chiamato un fasciolato, voi avete detto un'altra parola, ma me ne vengo più.
1: Ingutupato, un
12: scaccato.
1: Ingutupato,
12: voilà. Dunque, io prego a Battista, se quando se due venno, gli amici non avevano oggi una lezione, fa su venno, ma li potete dare un mio numero e un piacere, cercare di spiegarle come noi lavoriamo e come cerchiamo di fare un po' meglio. Ma solamente senza polemica unica, ma una messa seconda da me parte. Posso mica sentire la parola che uno giovane può sceneggia. Questa una posso mica sentire, forse una pidaramica male, ma allora non te per due parole per essere un poco tecnico, se posso parlare così. Anante un venno fasciolato un gutupato. A muda di che c'è due parfumi. Questa è la seconda maniera di lavorare dell'agricoltura. Il primo è il parfumo tabacco. Vuol dire che il vino l'hanno voltato o meno due volte, non so di fasciolare, di pressare, di fasciolare. E poi dopo avete qui l'altro parfumo, che può essere di volte, mi piace mica al mondo, ma più ricco. Da un parfumo di asciutto.
1: Interessante.
12: Allora, un vino fasciolato, un gutupato, fermenteggia, chiuso, sarrato, bello sarrato, cioè mica che ci fosse aria. All'inverso di un vino body all'aria libera. Qui è l'ossigeno che è bruciato per le acidi aminé delle piante. E tanto che c'è ossigeno nella pianta, c'è sa fermentazione. Più ossigeno, la fermentazione
1: si finisce.
12: E questo che faccia la richiesta di uno giovane. Ma, attenzione, più che tu ci fossi tavone in basso, in plastica. Né per la cede, i guracci, i moette, né per i topi. E tanto, oppure ti tena, due anni, o minimo. Voilà. E io ne faccio, tutto il mondo mi conosce, sono vicino di un suo amico, Giammigheri,
1: io cosa vuoi? Noi
12: facciamo parte di un gruppamento di tutti i produttori di vino e cerchiamo di lavorare per un meglio. Voilà. Anche un piacere che tu inizi di noi, di me, sono pronto a passare un bel momento per cercare. E se tu scegli un vino che tu vuoi, se tu hai l'animale, la regalo ciò che tu vuoi. E poi dopo mi dicerà a una maniera di pensare.
1: Senti, in tutti i casi, voglio ringraziare per l'invito, forse chi si verrà.
12: E non importa quale. Tutto il mondo è benvenuto. Voilà.
1: Era interessante davvero vostro barè pur tecnico di noi, perché chi ci avete spiegato veramente come lo Giulia, un fenomeno che si basa concretamente, se posso dire così, di modo concreto. Gian Giacomo, ringraziabi, siamo a venire l'emissione per questa che non abbiamo mica rilanciato, ma avremo forse l'occasione di parlare d'orna e una bella giornata a voi allora.
12: A voi di noi, a ringraziarvi.
1: Siamo noi.
12: A presto.
1: A bene. Gian Giuseppe, allora, non abbiamo mica messo a tablastico per tenermi dentro la settimana che viene. Vi lascio la parola di conclusione.
13: No, ha parlato Angelo di usarico. L'acido salicilica è l'aspirina.
1: L'aspirina, gliel'ha detto.
13: L'aspirina che mi pigliamo è acido salicilico, che ha la stessa parola che usarico. Infatti, è pure un strato di salicio, il sole. Io voglio salutare davvero un intervento di Juan Pedro l'ultima emissione o a parultima l'avant-dernière Juan Pedro che ha parlato di a persona del corpo
1: ma ricordo
13: fatto, e dunque è proprio un po' tutto ciò che ha sviluppato in un capitolo di mitologia di un langue che si chiama a persona
1: le corps,
13: titolo la persona e le corps tutto, 50 pagine sul punto di vista che tutto ha fatto mio, ciò che l'ha detto e tutto ha fatto ciò che penso e ciò che ha già scritto.
1: D'accordo. Sentite, così è Gian Pedro Igorti, se non mi sbaglio mica,
13: d'accordo,
1: sono a rigore. Bon, ben Gian Giuseppe, alors, a mercure ghi ben, così, piremo, voilà, e po sentiremo i primi bezzi di l'Odissea, di l'ultimo episodio, l'uni, posto che tra l'uni e gioi passeremo parecchi bezzi di l'emissione finale, se posso dire così, e l'emissione finale sarà dunque gioi ghi ben, mica domani, ma da che una settimana, a 7 ore e sera, sarà a conclusione di l'Odissea, ma piremo appena i tempi.
13: E mi piacerebbe che l'auditorio, se caso mai chi indonando, che l'hanno avuto l'occasione.
1: Ah, beh, sì, è interessante.
13: Uso pare in conclusione, diciamo, dell'avventura, perché non abbiamo avuto tanti avvisi, né giuricamenti, né buoni né mali, se volete.
1: Sarà forse l'occasione. Tutti i casi, quelli che ci stanno a sentire, poi non ritrovo a tutti gli episodi, non tra i nostri podcast, non tra i nostri.

O manco, per toccare un bicchiere, enfin, questa, ci siamo sbrogliati insieme più tardi. A ringraziare di nuovo a Marion, a tutte le persone che sono intervenute. Grazie a voi, torna oggi, abbiamo fatto un'emissione magnifica. A sentirci dunque domani, tra 2 ore e 3 ore e mezzo. D'Alba, d'Ombria e di Solano.

0: Nadia Montone, justa. Y igor si libo ano pasado, va con Pedro Brach y agua con Jean Thomas. Mi ha sempre piaciuto di cantare e mi sono lampato l'anno passato su più bici di cantatori, credo. È un grande piacere di cantare. Io ho cantato il basso, cantavo in vittura in casa e gli ho detto ci ho imparato appena e mi sono lampato. Più di l'arcuce appena di tutto, cantiamo appena di tutto. È un grande piacere. Con i giovani, con il professore, mi piace. Con una famiglia e cantiamo, abbiamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, mica è serata, abbiamo fatto cantato una serata con le voci a Carona, in Borgo l'anno passato, al paese, era proprio era un piacere, un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
1: Allora mi chiamo Matteo Giona, sono in scuola di Casa Arcugi, io sono professore di Nicolaio Giustiniani, ma di principio a cantare con lui con la scuola di Arcugi fa da poi 2 anni. Noi facciamo la polifonia e appena di canto io sono con piacere con la Casa Arcugi, perché bon, un gruppo l'Arcugi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di un canto politico, di un canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani piacciano di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, piuttosto un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi voilà. È appena come una famiglia.
2: Allora, salute, io mi chiamo Jean Thomas Filippini, sono professore di canto alla TU Casa Arcugi. Allora, io all'epoca sono stato allievo in questa scuola, in 2008, il mio professore era Nicolai Giustiniani, e dopo un tempo sono entrato come cantore in un gruppo l'Arcugi, e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'ho da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene.

0: Il vole avec Zucchero. Allez, on va s'intéresser au cinéma comme nous faisons chaque jour avec Misandra Fondacci et Sampiro Gours. Ils reviennent sur un film, une série, enfin quelque chose de culte par rapport au cinéma. Et ça s'appelle Barré d'où ton film.
1: Barré d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Mi pare tutto un film sta fare.
8: Page salute.
9: Yeah, page salute. E a wa che veste so compie. Pume mu bassa altre cose. Una e una detia di Maria Carré. Le Père Noël est une ordure. Non ta tutti i canali di televisione.
8: Forse che ti stunera, ma a me mi piace assai sto film.
9: Oh, ma allora, madama filosofa, di quando li piaggiarie?
8: Yeah, ma qua niente che sa farie.
9: Alors, hey, son berugo, amigo.
8: Non, sicuro. Infine, Le Père Noël est une ordure è un classico francese di Natale. Ma ciò la sape che prima di essere un film era una bezza di teatro.
9: E babà, tutto il mondo a sacre.
8: E ma ciò le guantò che va una presentazione be a grona gao aulo, appena di professionalismo.
9: Ah, e beh, di una bezza di u splendide. E dopo ne hanno fatto un film, va bene così.
8: Puemo di non che la bezza di teatro è stata creata in 1979.
9: E di betiu.
8: E il film è sortito in 1982.
9: E betiu di non.
8: E che è stato realizzato da Jean-Marie Poiret.
9: Oh, mi piace Poiret.
8: E c'è qualche differenza tra il film e la bezza.
9: Sicuro, se le rabe fa la stessa cosa che la bezza, un giovane ha un'onda di un film.
8: In la bezza di teatro, per un detto, il personaggio di Josiane Balasco non esiste mica. A vine di no, non è mica la stessa.
9: E allora, preferisci la bezza o il film?
8: È difficile scegliere. Tu?
9: Ehi, la bezza non l'ho mai visto.
8: Ah, allora stasera vediamo.
9: Ma perché che ti piace tanto?
8: Ti è completamente scemo e mi piace l'umorismo nero. E già intelligente, veramente scritto un. O conosco a mente, ma mi va già sempre a rire. E poi, già di non una satira su gialle. C'è una gridiga di libugrisia urghese, a sua ossessione di regole, a sua garida varza, a sua incapacità a affrontare la realtà.
9: E beh, mi stunava.
8: Cosa?
9: Ero sicuro che ta vita analizza tutto. E io, ciò che mi ha marcato in questo film, e beh, di che tutto il mondo muta, pare un vero ribasto di Natale.
10: Pare che giunge.
11: Quale giunge?
10: Giunge un revisor.
11: Un revisor? Poi me là.
10: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
11: Ma cos'è un revisor?
10: Eh beh, l'ultima bezza di Odiadrino.
11: Ah, allora volevi siamo morti e rise.
10: Yeah, giunge di oggi il 25 di giugno.
11: Indagorte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
10: Venite numerosi.
11: A un'ora e mezzo.
12: Ici RCFM. La journée.
13: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: À présent, la troisième étape au village de Loumio. Christophe Zagal, aujourd'hui, nous emmène sur les hauteurs du village. On va aller visiter le studio de l'ensemble musical à Villetta.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Ugarubu, un casale sopra obesi in Loumio, in un quartiere di Adorigella. A Villetta è giunto qui a fine degli anni 90. Jean-Claude Acquaviva, membre di Urup.
3: Infatti, il bastimento apparteneva a un, l'aveva comprato un giovane architetto che aveva già compagno che era d'origine di qui, Pierre Santenac, un architetto che si è installato e che ha fatto gli appartamenti qua su e che buia che una parte di un casale stessi un pubblico in giardino, perché che, storicamente è un luogo dove erano accolti i bori di un luogo, eccetera, eccetera. E dunque su Pierre Santenac, quando lo si è installato, ha detto: vabbè, mi installo, facciamo casa, ma ci vorrebbe che una parte stessi pubblica. Dunque la proposta a comuna, e poi un mazzo di conoscenza, ha detto: se vuoi io le installare, puoi fare i lavori che volete e fare il vostro luogo.
2: Un casale fatto al XVIII secolo. Maxime Villamier, membre di Avilette.
4: Fatto all'inizio per un curato di famiglia, colonna di Lega, verso 1780, mi pare, poi avevamo di un luogo, una scuola, come diceva Jean-Claude, poco a poco, la famiglia ha messo i bori di un luogo, e verso 1920 hanno fatto una casa comune. Dunque è sempre stata una casa con famiglia, con gente di qui.
2: E a Villetta n'ha fatto a sua casa.
3: Fammo una ripetizione, ma mica solo una ripetizione, fammo qualche porta registramenti, poco se non sono mica registramenti professionali, un studio, un vero studio, ma c'è possibilità di fare un lavoro qui non ta oggi. E poi spesso c'è di vado sto luogo per fare collaborazione con d'altri. Sono luoghi che ti permettono di fare un lavoro, che so, come un nilo, dove tu puoi creare, dove tu puoi riflettere, dove tu puoi fare progetti, eccetera, eccetera.
2: A Villetta sarà in giro in corso e in altro i prossimi mesi con parecchi progetti musicali di noi in ballo.
5: Ici RCFM.

evole varì. A Zoida, a Zoide così, e Zoia e Vittorie di Vuedi di sì. A Zoida, a Zoide così.

0: Pes oazenti muganta, andu la podentil, madinu, ognion, u ago quaso gronaga digur, aridro emuso bidu fendu piazza augursu.
1: Su di dell'one agiadu, augur anderinu, chi si stava abusadu, di bunta un tazzino. Caffè di uligeo, sa giovanuta viore guaso di oma bionda, che ridia all'amore piantava una stonda. Caffè di uligeo. I muvrini hanno vissuto scrive qui in sta poesia tutta la dolcezza e l'amore nascente che lo ci boisse all'età di Uliceo, all'età d'andan caffè, di vercao strao in Bastia, per metterlo in fiore posto che si parla beh, di quell'Uliceo andando a un caffè che portava il suo nome, tanto da un travaglio scolare, a un dazzino di caffè, a sunni alla bene, a dioma bionda, leggere, provomada, a tutto ciò che lo si può pensare, a tutto ciò che ognuno avevamo campato a un momento adu della nostra gioventù. Ci mettiamo in fondo intorno a un caffè e arriva un mondo e cerca il liberché. E sculavano l'ore a parlarci insieme, a scallarci l'ugura, a sunnire alla bene. Tutto ciò che la deve a vita, a gioventù, e si spera che torna sera da un mondo nuovo. Caffè di Uligeo.
2: Ici RCFM.
3: Actu local.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: À suivre l'info, le journal, Eden Fontane, ensuite jusqu'à 19h avec ses parties invitées et ses jeux. On sépare avec un extrait de Die Dao. D'ailleurs, je vous retrouve demain à 14h pour un nouvel épisode. C'est Maria Rosa di Iberi qui ci ha dai una poesia che si abbigina di più a una preghiera. Achtem a sainte pour que sa preghiera bi brigo più bello et donc a domani se diole.
3: Medicelle par domani. Spirenza di Evangelo. Spirenza di Noscimane. Che a terra zigumana. Che la canta i colori. Medicelle di lumi. Medicelle di bolori. Terra promessa, terra di libertà. I muri sono chiusi e i tovidori sono catenati. Che li cascano questi muraglie, che li aprono le brigio. Andante noi di piaggi, i nostri barchi accostarani, andante nostri piaggi, i nostri vidolini crescerani. Terra promessa, canto di fraternità. Odio, odio, bon, insomma, che si tutto il mondo capisce, la haine.
2: L'odio è la haine.
3: Ha preso rabbia. La guerra è schiacciata, che disapre le frontiere, che la cresce a pace. Dio ci ha detto, fioriti i nostri cannoni. Dio ci ha detto, apriti le nostre case.
0: Ici RCFM,
1: actu local, musique et bonne humeur.

0: Jeanne Gabriel sur les ondes RCFM.
1: Cette semaine, dans Terre à Onde.
2: Il y a une scuola con ambiance familiale qui mi piace assai.
3: Un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
4: Una scuola gigante di musica per tramanda cultura e a lingua corsa.
5: Arcuci di un gruppo cos'è tu da poi cosa tu vuoi?
6: Io sono la cosa Arcuci perché mi fate du chant corse e moi ça me plaît.
7: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
4: Scoprimo una scuola gigante di musica di gruppo l'Arcuci in Luciano.
8: E levi già ogni sidere che oggi sono una scuola da Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
1: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagaglia.
4: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

Elton John, Candle in the Wind, dirà un primo titolo con i Bonia in gira questa emissione. Non è canzone omaggio, sapete, quelle che ci contano una memoria, un'ammirazione, forse un dolore, ma sempre la stessa sincerità. Ma ritrova un gruppo conosciuto appena, si chiama The Beatles. Con titolo si chiama Hey Jude. Allora, The Beatles, non l'hai mai mica presentato, un gruppo di Liverpool conosciuto, Lennon, McCartney, Harrison, Starr, che hanno rivoluzionato ciò che era musica lebiga e un'influenza maggiore, e torna oggi, non ha un mondo musicale. Sono andata fuori che appena diretta a manca. E qui ci hanno proposto una canzone che è scritta da Paul McCartney per Julian Lennon, un figliolo di Lennon Babu. Perché questa canzone? Perché chi si staccano i parenti, ciò l'ha aiutato un figliolo a passare questo cattivo momento. Questa canzone l'incoraggisce a tenere la stessa strada colorida, a speranza, ci parla di resilienza, di coraggio e un ribiglio d'altronde è positivo, di un messaggio finalmente universale, di qui è abbudenza di canzone, di biglia un caso particolare e di Vane un caso universale. Allora, Hey Jude, The Beatles.

Baglietti, l'hanno scritto beh, Julian Lennon e Hey Jude suonava male, e dunque hanno messo Hey Jude. Incredibile. Dunque, sì, ad esempio, l'ascolti a CFN questa emissione in gira le canzoni omaggio, e il terzo titolo di Blue Bongo di un artista che si chiama Eric Clapton, torna qualche sia di un issue appena in Bastia, e il titolo di Tears in Heaven. Allora, questo titolo qui, portato da Clapton, un chitarrista tremendo che ha giocato un paio di gruppi e che ha fatto la sua quantunque, un cognome, Slowhand, una carriera finalmente che gli è appena mica triste, ma che condisce un po' di drammi personali. E giusto appunto, lui ha fatto. Ne ha fatto una forza e ha fatto questa canzone per uso figliolo che gli è morto. E ben inteso, le parole ci sperte in questo dolore immenso. E Clapton si domanda se una volta che lo userà in paradiso, se lo vorrà riconoscere. Allora, la canzone gli è linda, sincera. Ci parla di oro, ma di nuovo di speranza, di una confessione che ci biglia. E con Clapton, ben inteso, che ha piantato di suona mentre annate e annate, ritroviamo qualcosa di budente. Tears in Heaven.

Eric Clapton, Tears in Heaven, si desempa l'ascolto di RCFM e spero che vi passate un bel momento, una bella stonda all'ascolto di le emissioni antiche. Un altro titolo, omaggio, e udito, c'è tutto un deudito, si chiama Song for Bob Dylan. Qui, inteso, tutto è detto. E l'artista è David Bowie. Allora, una budenza che fa un omaggio a un'altra budenza. Bowie è un tercano, conosciuto bei suoi personaggi, parecchi personaggi, uso stile che è stato antivista, e che ha influenzato parecchie generazioni d'artisti. Non è andato da un rock a un pop a qualcosa di più sperimentale, in una cultura che è particolare, assai indiana, non evidentemente non visuale. Ci va un omaggio diretto a Bob Dylan e ci dice a sua ammirazione per questo artista qui. Ci parla di l'impatto artistico di Dylan per lui. E la canzone di Nudi è come un dialogo tra l'uno e l'altro. E c'è un omaggio finalmente anche più sincero, perché di un artista che rende omaggio a un altro artista, un amico scroccato, per dire quasi ti ringrazio. Allora, Song for Bob Dylan, David Bowie.

David Bowie, Song for Bob Dylan, Nantalonde di RCFM. Udit Luca Davane, ci porta Beste France. Julien Clerc, ma préférence, in 1978. Alors, Julien Clerc è un cantore francese conosciuto, e riconosciuto quando lo si sente oggi, perché ha una voce particolare, chi ci sappiglia, una specie di riuca, un specie di remolo qua oggi, e ha mercato la canzone francese, e con scritti, con tunque potenti. E qui, finalmente, rende un omaggio a una onna che lo deve negare a fondo. E finalmente un omaggio, siamo obbligati a fare un omaggio a quel che sia di conosciuto o di draconosciuto. I più belli omaggi sono quelli che ci portano nanta sincerità e anche a una persona che ne avevamo giusto accanto. Allora ci parla d'amore, di una dichiarazione intima. E parole sono semplici, ma sono vere, sono sincere. Ci parla d'amore, di fedeltà, a musica di dolce, c'è una melodia che ci porta, di un omaggio amoroso. Julien Clerc, ma préférence.

L'air, ma préférence, non talon de RCFM, de l'émission des Antigua in gira et canzone Hommage. Hommage ou donna di Leonard Cohen, Alexandra Living. Leonard Cohen di un poeta e un cantore canadiano. I suoi scritti sono profondi e spirituosi. E lui intreccia a musica e a letteratura. A Soge, che è riconosciuta tra tutte, si riconosce, e anche lo ha influenzato parecchi artisti. E con una sensibilità che non è mica da mettere da canto. La canzone ci parla di partenza di una onda ed è ispirata da un poema greco anziano. Ci parla di la perdita e di l'accettazione, finalmente. E parole, a detto, come ho detto, di assai brancato in poesia, e parole sono poetiche. La musica, finalmente, minimalista. E come la giore, ma mica troppo. E l'omaggio è un omaggio a un amore perso. Allora, Alexandra Living, Leonard Cohen.

Leonard Cohen, Alexandra Living, nell'emissione Les Antigues. Ora mi arrivo a un titolo appena più colorito, appena più gioioso, di Grace Kelly, di Mika. La Mika è un artista britannico conosciuto e finalmente è cresciuto abbastanza in furia. Ci ha proposto un universo intinto i colori, con una voce espressiva assai, che imbureglia musica pop e influenze classiche. E come avevo detto già, di quel che sia di cresciuto abbastanza in furia. E giusto appunto ci ha regalato questa canzone, ha regalato soprattutto a Grace Kelly Stumaggio qui, e chiede di noi una critica dell'industria musicale. Allora, Mika ha sempre detto che non voleva mica cambiare per far piacere a niente, dunque ha scelto di stare come lui era. E tanto meglio. In questa canzone qui ci ritroviamo tutta la sua energia e di noi un'identità artistica che è rimarchevole. Grace Kelly, Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Greskelly, mica in delle missioni antiche. E giusto appunto sta canzone è stata ispirata ad una rimarca di un produttore. E come mica di appena più cudo, babà. Prossimo titolo, Gwen Stefani, o tanto è di qui, o la Bad Girl. Allora, Gwen Stefani, diciamo così, è una cantatrice americana e si va a conoscere a principio con No Doubt, anche meglio. E dopo ha lanciato la sua carriera in solo, come le vagino a più parte. Di un stile quantunque si riconosce visuale assai, in un buletto di pop, di rock, hip hop, appena di tutto, e piacevole assai per conto mio. Sta canzone risponde a una critica di un altro artista. Di finalmente una specie di vendetta, come all'epica di William risponde, sapete? All'epica, sempre William risponde, che? Ma l'artista qui, Gwen Stefani o Stefani, ci ha la sua personalità, un dono, si vuole impone, ci balla il rispetto di una risposta musicale originale, un omaggio finalmente è la stessa. Gwen Stefani, All About Girl.

Gwen Stefani, Oh La La Bad Girl, eravamo in un 2005. Titolo a bene a The Simple Minds Mandela Day, in un 1989. Simple Minds è un gruppo scudese. Chi so conosciuto per un rock ingaggiato, una musica a spesso politica e hanno conosciuto un successo maggior quantunque. E si sono impegnati assai in delle cause sociali, con un stile budente e melodioso assai. La canzone Mandela Day di EP Nelson Mandela, ben inteso. Chiama liberazione, parole vuote, ingaggiate, ben inteso, ci parla giustizia, un messaggio di speranza, e quasi poi hai sentito di l'arcugimi. Dunque, questo maggio ingaggiato per Mandela, dirà scritta giusto appunto per un concerto, l'onore di Nelson Mandela, di ascoltare a Ua, Nantalon RCFM, Simple Minds, Mandela Day.

Simple Minds, Mandela Day, e si esempio l'ascolto di RCFM, qua questa emissione Zentigue in gira e canzone, omaggio. Ultimo omaggio di l'emissione di un titolo lugale, Pedro Fucci, Reame. Allora, Pedro Fucci non lo presentiamo più di quel che sia che ha dato assai a cultura grossa, con canzoni identitarie, con un imbureggio, quantunque all'epoca di traizione e modernità, con questa potenza che non conosciamo, queste canzoni che riombano sempre in capo e ancora noi, e una potenza nanta scena, che le sia con canto popolo grosso, con questa carriera che lo ha pigliato solo. Dunque una figura riconosciuta e conosciuta. Il titolo qui, Reame, quando è sortito, una mica mercato subito, e dopo apparecchi ascolti e dopo apparecchi vedie, il titolo è come rinato. Questo titolo qui, Reame, dunque, scritto da Olivier Ansay e Aso Piuma, chi di rimarchevole, illustra l'avventura di un comandante Gusto, amante di mari e di oceani. C'è un lessico di un mare con un vocabolario ricco, una melodia di nu che invita un viaggio, all'odissea a bordo di Ugalisso. C'è una poesia offerta alla bellezza di un mondo turchino. Olivier spiegava in un'intervista, diceva che, beh, giusto appunto, quando non c'era Adele, i primi viaggi sottomarini e sopramarini in giro un mondo di un mare, erano quelli di un comandante Cousteau, e ha scritto qui in omaggio per la sua morte, riconoscendo quantunque l'affare che l'aveva fatto appena avuto, che l'ha fatto, ma quantunque tenia a fare questo titolo, e lo ringraziamo per questo scritto qui, ringraziamo a Pedro Fucci di nuovo per l'interpretazione, Pedro Fucci, Reame.

0: Andrea me con Pedro del Fucci per concludere questa missione in gira di canzone omaggio. Allora qui questa missione va forse rammentato che la musica va ogni tanto al di là di un semplice piacere. Finalmente te sei una lea, apre una porta di memoria, un omaggio vivo e permette in un di tracciare chiassi e strade con ciò che ci piace e che è sincero in noi. Vi ringrazio di aver ascoltato questa emissione e spero che vi passato un bel momento quanto l'ho passato io, e vi ritrovo presto in un talon di RCFM. A presto.
1: Ici RCFM,
2: actu locale, musique.

Stadimane in San Martino di Loda, eramo in casa. Henri Grazio di Gore e Henri Benigni, Iso Barenti, Christian e Joel, fadei una facada all'occasione, sarete incantati. Un'occhiata a Ugo Pietri che ha realizzato questa emissione e noi ci ritroviamo a settimana che viene per altre scoberte, il Rebesolone. A presto!